0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Sono le 2:59.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Radio San Luchino,

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

notti, notti d'amore, nel silenzio il tuo nome, il mio nome, ma non risale l'acqua di un fiume e nemmeno il tuo amore torna da me. Solitudine,

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: info@radiosanluchino.it.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Radio San Lucchino.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

7, con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Radio San Lucchino. La musica delle tue emozioni.
3: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai?

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misura della pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni. Via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338 1231844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carotte.

0: E un sans breguè l'arlui, e il brasselat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
5: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
6: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
5: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: buon ascolto.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale. Te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea Annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società, perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall'amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Thabaut, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno a te.
3: Radio San Lucchino.
4: Va ora in onda 7x7. Contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Lucchino.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon Yoni con la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 27 maggio 2026 è il 147esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.35. Il santo del giorno è Sant'Agostino di Canterbury. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 maggio del 1939, a un anno esatto dall'uscita di Superman, irrompe nel panorama fumettistico Batman. Quel giorno nelle edicole degli Stati Uniti viene messo in vendita il numero 27 del fumetto Detective Comics, dove il nuovo supereroe, nato dalle matite di Bob Kane e Bill Finger, fa la sua prima apparizione nelle vesti del Vendicatore Oscuro, difensore della legge a New York. Il 27 maggio del 1993 viene ricordato per la strage mafiosa di Via dei Georgofili. È da poco passata l'una di notte quando un'autobomba di Cosa Nostra esplode di fianco alla Galleria degli Uffizi, uccidendo 5 persone e ferendone 48. Una notte che Firenze non ha mai scordato e che non potrà mai scordare. Nel 2006 un terribile terremoto a Giava in Indonesia miete 5.700 vittime e lascia 200.000 persone senza tetto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 maggio del 1964 l'Inter di Capitan Picchi batte 3-1 il grande Real Madrid e conquista nella finale di Vienna la sua prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 maggio del 1961 Peppino Di Capri debutta in classifica con Parlami d'amore, Mario. Nel 1976 Mia Martini rilascia il disco Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto. E nel 1978 Francesco De Gregori debutta in classifica con Generale. Passiamo a Renati oggi, ricordiamo Don Milani, nato a Firenze il 27 maggio 1923, qui scomparso il 26 giugno 1967. È stato un presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano. Fu un sostenitore dell'obiezione di coscienza opposta al servizio militare maschile, all'epoca obbligatorio in Italia. Per tale motivo fu processato e poi assolto per apologia di reato. Compie oggi 82 anni Bruno Vespa, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. È uno dei protagonisti dell'informazione che divide e fa discutere. Spegne 70 candeline il regista italiano Giuseppe Tornatore, capace di far sognare il pubblico con storie e personaggi entrati nella storia del cinema. Buon compleanno a Salvatore Ficarra, detto Salvo, l'attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano, noto come membro del duo comico Ficarra e Picone, compie oggi 55 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 maggio del 2013 di Little Tony, protagonista della musica leggera italiana tra gli anni 60 e 70. Nel 2021 ci lasciava invece Carla Fracci, è stata una delle più importanti ballerine della storia. E il proverbio del giorno è: chi ha la fortuna tutta prova, trova i galli che fan le uova.
5: Radio San Luchino.

0: amore.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
4: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
4: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: Questo programma vi è offerto da
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
0: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, i troppi pensieri vi allontanano dal presente e dai piccoli piaceri della vita. Sul piano lavorativo alcuni progetti devono essere rivisti e questo vi crea ansia, ma le energie crescono rapidamente e vi sosterranno. Toro, i nodi vengono al pettine in coppia. Servono chiarezza e calma per evitare inutili tensioni. Le responsabilità professionali aumentano e voi vi sentite sotto pressione, ma con un po' di pazienza tutto si risolve. Gemelli, i single desiderano trasgressione, ma potrebbero trovarsi in situazioni poco chiare. Chi è in coppia deve affrontare subito i problemi senza procrastinare. Nel lavoro la fatica si fa sentire, cercate di riposare. Cancro, in amore desiderate riavvicinarvi al partner, ma rischiate di sembrare distratti o poco presenti. Nel lavoro la vostra mente ha bisogno di rallentare, quindi se potete concedetevi una pausa rigenerante. Leone, nonostante il vostro impegno, le sfide sembrano insormontabili e tutto ciò rischia di rendere ulteriormente difficile mantenere il focus sul lavoro o sulle attività che contano. Prestate attenzione alla vostra salute. Vergine, un incontro inaspettato rischia di portare più confusione che gioia. Nonostante il vostro impegno, le ricompense sembrano scarse. Lavoro e vita privata rischieranno di sovrapporsi, generando ulteriore stress. Bilancia, la vostra relazione d'amore sembra che stia vivendo un periodo di stallo. Siate prudenti nelle vostre aspettative. Le nuove sfide potrebbero sembrare scoraggianti anziché stimolanti. È essenziale che vi prendiate più cura di voi. Scorpione, mantenere uno stile di vita sano può sembrare un compito arduo di fronte alle difficoltà quotidiane. Tuttavia è importante trovare la forza per affrontare queste sfide e cercare modi per mantenere il vostro benessere. Sagittario, un periodo di introspezione potrebbe portarvi a riflettere sui vostri bisogni emotivi. Se siete single potreste conoscere qualcuno di interessante, ma siate cauti e non esagerate con le critiche. Capricorno, la passione non manca nella vostra relazione di coppia, ma potreste aver bisogno di un po' di spazio, qualche preoccupazione dal punto di vista economico. Non scadete nel pessimismo cronico. Acquario, un incontro inaspettato potrebbe scatenare una passione travolgente. Se siete già in coppia, l'intesa sarà alle stelle. La vostra creatività sarà apprezzata e potreste ricevere dei riconoscimenti inattesi. Pesci, basta poco per farvi sentire attaccati, ma non sempre le provocazioni sono reali. In coppia ascoltate di più il partner, i suoi consigli possono aiutarvi a migliorare. Il lavoro prende il sopravvento. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Il valore di un essere umano si misura da quanta verità è capace di dire. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

0: Bentrovati, buon mercoledì 27 maggio con il GR delle buone notizie. La guida Michelin ha stilato l'elenco delle mete consigliate per le vacanze al mare dell'estate 2026, località dove la bellezza del paesaggio si accompagna a ristoranti e hotel di livello. La Sardegna è l'unica meta italiana consigliata, in particolare si fa riferimento alla Costa Smeralda, jet set internazionale, capacità di custodire zone più silenziose e autentiche, con siti archeologici, vigneti, aziende agricole, uliveti che si spingono fino alla costa. Nell'elenco troviamo Riviera Maya, 160 km di litorale caraibico in Messico e il Vietnam centrale. Visto il pericolo dell'overtourism in giro per l'Europa, cominciano a spopolare anche alcuni parchi europei poco conosciuti ma bellissimi, e ce n'è uno anche italiano con vero e proprio paradiso terrestre. Si tratta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, istituito nel 1993 sull'Appennino Tosco-Romagnolo. Si estende per 36.000 ettari tra Arezzo, Forlì Cesena e Firenze ed è stato selezionato nel 2021 nella Green List UCN come area protetta esemplare per come viene gestito a livello mondiale. Nel parco c'è la riserva integrale di Sasso Fratino, patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2017 per le sue antiche faggete europee. Un aeroporto interamente dedicato ai Pokémon poteva essere solo il Giappone a idearlo e vedrà la luce il 7 luglio nella prefettura di Ishikawa. Il noto Satoyama, il primo scalo del genere al mondo, si prefigge di far vivere un'esperienza immersiva consacrata al franchise più famoso di sempre, un fenomeno globale in grado di unire generazioni diverse. Il terminal ospita 111 Pokémon che compariranno sulle pareti, nelle aree di imbarco, nei corridoi e persino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto. Dalla musica alla moda, Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, è il nuovo direttore creativo di Don Dapp. Guiderà l'ufficio stile del brand italiano e ne definirà la visione creativa nelle collezioni donna, uomo e negli accessori. La sua prima capsule sarà presentata durante il concerto evento allo stadio di San Siro a Milano con una sfilata show il prossimo 15 giugno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.

0: sogni d'oro, chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese, ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole, come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra, che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che, in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio, effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Hai un bella testa, le make avanti a misura la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla striscia di Gaza. Sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas.
1: Siano rispettati i diritti di tutti, questo è l'appello lanciato da Papa Leone XIV a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e accompagnare, aiutare il popolo di Gaza che soffre tanto, ha aggiunto il Papa.
2: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
1: Un'operazione di soccorso che richiede di attraversare cunicoli strettissimi e spesso inondati di acqua fangosa. E intanto, raccontano i media internazionali, il tempo stringe per cercare di salvare un gruppo di persone rimaste intrappolate da una settimana in una grotta remota e isolata. Sono 7 le persone che si teme siano rimaste bloccate in una caverna nel cuore del Laos. Cercavano oro, sostengono le autorità locali, ma dopo essersi addentrati nella grotta, i 7 non sarebbero più riusciti a uscirne.
2: Un caldo mai visto a memoria d'uomo a maggio e raramente anche in piena estate a queste latitudini, con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime, è lo scenario dell'ondata di afa fuori stagione che si è abbattuta da domenica su vari paesi europei, dall'Italia alla Francia fino a nazioni più nordiche come l'Olanda o come le isole britanniche, solitamente al riparo da certi sbalzi continentali.
1: Il tennis è buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner, il numero uno del ranking ATP, ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Sinner sul campo Philippe Chatrier si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. La prossima sfida sarà con l'argentino Cerundolo. Oltre Sinner, tra gli italiani in campo ieri, Matteo Arnaldi ha esordito con una vittoria. L'azzurro ha infatti superato l'olandese Griekspoor. Luciano Darderi ha battuto l'austriaco Hofner. Termina invece subito l'avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 6-3 dalla 18enne russa Korneva.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: L'informazione ritorna intorno alle ore 9.

0: E 6 minuti.
1: Di questo mercoledì 27 maggio 2026, ma buongiorno e bentrovati. Questo è il nostro primo appuntamento in diretta. Buongiorno, buon mercoledì.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
2: Cara Clara, ti abbraccio, abbraccio anche l'amico Achille. Volevo ringraziare anche Giannino e fare tanti auguroni di una pronta guarigione al mio amico Renzo. Massimo Budrisi e Murifu.

0: Radio San Luchino. È sempre il momento giusto per ascoltarla.
1: Lauretta, per te l'amica Luisella, un bellissimo mercoledì. Vi auguro buone cose, soprattutto nel pomeriggio.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
4: Radio San Lucchino.
0: 7:28 minuti primi, ci siamo. Oggi è il compleanno del mio carissimo amico Hermes. Hermes Scagliarini festeggia il suo compleanno. Hermes, come vedi, me ne sono ricordate, ci mancherebbe. Caro Hermes, ti abbraccio forte forte, ancora molti, ma molti, molti auguri per il tuo compleanno e ancora tanta, tanta salute.

0: Ancora tanti cari auguri, carissimo Hermes, a te e a tutti i nostri festeggiati.
1: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
5: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
4: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
6: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova cacciama Mauro Malaguti. A Vastanque, a Radio San Luchè, sabato mattina, dal 9 al 10.

Roberto Gamberini con il Valzerone, momentaneamente ci salutiamo, vi do appuntamento alle 10.30, avremo in studio lo chef Stefano Ferrarini, ci racconterà di qualche ricetta ovviamente con tutti gli ingredienti di stagione, parleremo anche di orto, di balcone e di tante altre cose. Sarà con noi anche il nostro carissimo Giorgio Serre, allora buona mattinata e a dopo.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Questo programma vi è offerto da
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, i troppi pensieri vi allontanano dal presente e dai piccoli piaceri della vita. Sul piano lavorativo alcuni progetti devono essere rivisti e questo vi crea ansia, ma le energie crescono rapidamente e vi sosterranno. Toro, i nodi vengono al pettine in coppia. Servono chiarezza e calma per evitare inutili tensioni. Le responsabilità professionali aumentano e voi vi sentite sotto pressione, ma con un po' di pazienza tutto si risolve. Gemelli, i single desiderano trasgressione, ma potrebbero trovarsi in situazioni poco chiare. Chi è in coppia deve affrontare subito i problemi senza procrastinare. Nel lavoro la fatica si fa sentire, cercate di riposare. Cancro, in amore desiderate riavvicinarvi al partner, ma rischiate di sembrare distratti o poco presenti. Nel lavoro la vostra mente ha bisogno di rallentare, quindi se potete concedetevi una pausa rigenerante. Leone, nonostante il vostro impegno, le sfide sembrano insormontabili e tutto ciò rischia di rendere ulteriormente difficile mantenere il focus sul lavoro o sulle attività che contano. Prestate attenzione alla vostra salute. Vergine, un incontro inaspettato rischia di portare più confusione che gioia. Nonostante il vostro impegno, le ricompense sembrano scarse. Lavoro e vita privata rischieranno di sovrapporsi, generando ulteriore stress. Bilancia, la vostra relazione d'amore sembra che stia vivendo un periodo di stallo. Siate prudenti nelle vostre aspettative. Le nuove sfide potrebbero sembrare scoraggianti anziché stimolanti. È essenziale che vi prendiate più cura di voi. Scorpione, mantenere uno stile di vita sano può sembrare un compito arduo di fronte alle difficoltà quotidiane. Tuttavia è importante trovare la forza per affrontare queste sfide e cercare modi per mantenere il vostro benessere. Sagittario, un periodo di introspezione potrebbe portarvi a riflettere sui vostri bisogni emotivi. Se siete single potreste conoscere qualcuno di interessante, ma siate cauti e non esagerate con le critiche. Capricorno, la passione non manca nella vostra relazione di coppia, ma potreste aver bisogno di un po' di spazio, qualche preoccupazione dal punto di vista economico. Non scadete nel pessimismo cronico. Acquario, un incontro inaspettato potrebbe scatenare una passione travolgente. Se siete già in coppia, l'intesa sarà alle stelle. La vostra creatività sarà apprezzata e potreste ricevere dei riconoscimenti inattesi. Pesci, basta poco per farvi sentire attaccati, ma non sempre le provocazioni sono reali. In coppia ascoltate di più il partner, i suoi consigli possono aiutarvi a migliorare. Il lavoro prende il sopravvento. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Il valore di un essere umano si misura da quanta verità è capace di dire. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì.

0: sabato, domenica e festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Ode, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. La conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran.
4: Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
5: Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole prima della sfida di campionato tra i Granata e i Bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
4: Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito dal presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Così Orsini.
5: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio caratterizzata dal meteorovente e spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del Ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi le città in arancione sono 14, domani invece niente più bollini arancioni, ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
4: Calcio: il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. Nella mattinata di ieri il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare il Bologna. L'obiettivo era quello di trovare un'intesa economica. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale fino al 2028 con opzione per la terza stagione e un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Si respira grande fiducia per la fumata bianca, che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Sono le 9:05.
3: E allora andiamo con la sigla.
6: Buongiorno.

0: poi fino alle 10 circa per una puntata scoppiettante, calda, coinvolgente di Mappamondo.
1: Cos'è normale? Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

volte fare trasmissione in questi giorni con questo caldo viene abbastanza facile trattare l'argomento del fastidio, che poi è la stessa problematica di cui parlavamo l'anno scorso in giugno, luglio. Parlare di maggio, insomma, di certo è che noi abbiamo questa problematica, che saltiamo di palo in frasca da una esagerazione di caldo a una esagerazione di freddo, dal secco al diluvio universale. E al diluvio universale ci passiamo musicalmente con Annalisa, poi l'informazione sul traffico.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla 22 del Brennero con incolonnamenti tra Bressanone e Chiusa in direzione Modena. Sull'autosole rallentamenti per lavori tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 code in uscita al casello di Parma provenendo da entrambe le direzioni. Per la fiera SPS sull'automazione intelligente e digitale in corso fino a domani giovedì 28 maggio. Per un veicolo in panne code sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Passiamo in Liguria con code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Infine in Campania sulla 1 Roma Napoli, code per lavori presso la barriera di Napoli Nord in direzione Roma. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
6: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
7: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
8: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
9: Radio San Luchino.
10: Bentornati a Mappamondo. Mappamondo di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Allora, diamo un'occhiatina a ciò che prevede il meteo, dando così un'occhiata veloce a ciò che le informazioni ci arrivano. Sì, oggi giornata caldissima, 36 gradi, domani leggero calo, domani viaggeremo a cavallo dei 32-33 gradi, venerdì mentre staremo tra i 20 di minima e i 30 di massima, poi sabato e domenica 32-33 gradi, lunedì potrebbe essere un giorno di un pochino d'acqua, ma questo non dovrebbe cambiare di troppo le cose in questa stagione, nuova stagione estiva.

ho spalancato le finestre dello studio cercando di evitare di accendere i condizionatori, anche perché attenzione, se cominciamo già oggi ad accendere i condizionatori, non so quando saremo in luglio cosa faremo. Cerchiamo di resistere, cerchiamo magari di tenere le finestre chiuse, conservare la temperatura interna che viaggia tra i 25 e i 26 gradi, si sta abbastanza bene perché fuori è caldo effettivamente. Allora vado a chiudere le finestre, però pensavo anche a un'altra questione. Mentre prima seguivo l'informazione sul traffico, pensavo di quanto le discussioni avvengono quando in autostrada soprattutto le macchine ti sorpassano sulla destra. Allora, si può sorpassare a destra in autostrada? L'argomento genera spesso confusione perché molti conducenti utilizzano i termini sorpasso e superamento come se fossero la stessa cosa. Invece bisogna stare molto attenti sia all'uno che all'altro.

0: E un sans vreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.

le regine delle estati precedenti. L'abbiamo riascoltata con la sua Goodbye alle 9:33 qui su Radio San Luchino. Allora, quando c'è

diventano un pochino più difficili, perché cosa devi raccontare quando non ci sono notizie? E di certo è che comunque anche i palinsesti stessi cambiano. Noi quest'anno non faremo grosse variazioni al palinsesto estivo rispetto a quello invernale, come sempre nel pomeriggio ci sarà qualche modifica, ci sarà Giancarlo che rallenterà dalla prossima settimana, mi pare, venendo a trovarci ogni tanto per riprendere poi a settembre a pieno. Per due settimane in giugno ci saranno ancora Bicio e Francesco nel pomeriggio, e Erika continuerà naturalmente per giugno e luglio il suo appuntamento di varie ed eventuali, mentre la mattina rimane invariata con il sottoscritto e con Bruna, che si alterneranno nelle compagnie mattutine dalle 8 alle 12:30. E di certo che le televisioni sono quelle che sui palinsesti ci mettono maggiore mano. Leggevo di una polemica all'interno di Mediaset che vorrebbe chiudere in anticipo i Cesaroni, perché a quanto pare sembra che sia un flop. Con questa notizia i fans dei Cesaroni si sono tutti alzati con un certo nervosismo, perché dicono: a noi ci piacciono i Cesaroni, ce li volete togliere, ce li volete chiudere. Credo che comunque ci siano dei problemi più importanti dei Cesaroni, eh.

0: tu.
1: Allora, sono le 9:38 e tutto va bene.
2: Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.
1: Sempre da Sanremo 2025, Saif, tu mi piaci tanto.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996 abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: DS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. DS ti aspetta.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Radio San Luchino.
4: Stavo guardando nella mia agenda quante trasmissioni difficili ho fatto in questa stagione e quante e quelle facili, tipo quella di oggi, facile perché oggi siamo proprio molto leggeri, proprio rilassati, anche perché impegnarsi troppo con questo caldo diventa complicato, difficoltoso e difficile. Così andiamo avanti fino alla fine senza fare sul serio.

Malika Ayan, senza fare sul serio, e così simpaticamente siamo arrivati al termine di questa puntatina di Mappamondo di oggi, mercoledì 27 maggio. Ricedo la linea agli studi di Via delle Tofane, dove alle 10.30 Bruna Zamboni ospiterà lo chef Stefano Ferrarini, e mi sa che a fianco si appoggi matitato.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massimo.

0: Professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: San Luchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid. Odeh è il 15° alto ufficiale dell'ala militare di Hamas, ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Intanto il vice premier e ministro degli esteri pakistano ha discusso degli sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York.
2: È previsto per oggi il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti arriveranno a Fiumicino. Intanto ieri Papa Leone XIV ha lanciato un appello: siano rispettati i diritti di tutti. A proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia, bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
3: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro, indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
2: Due motociclisti morti nella serata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo, nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza, invece, un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.
3: Sprint sul nucleare è un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'Eur, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
2: Tennis: si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonego, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cinacchi, affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024. Sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 27 maggio 2026 è il 147esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.35. Il santo del giorno è Sant'Agostino di Canterbury. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 maggio del 1939, a un anno esatto dall'uscita di Superman, irrompe nel panorama fumettistico Batman. Quel giorno nelle edicole degli Stati Uniti viene messo in vendita il numero 27 del fumetto Detective Comics, dove il nuovo supereroe, nato dalle matite di Bob Kane e Bill Finger, fa la sua prima apparizione nelle vesti del Vendicatore Oscuro, difensore della legge a New York. Il 27 maggio del 1993 viene ricordato per la strage mafiosa di Via dei Georgofili. È da poco passata l'una di notte quando un'autobomba di Cosa Nostra esplode di fianco alla Galleria degli Uffizi, uccidendo 5 persone e ferendone 48. Una notte che Firenze non ha mai scordato e che non potrà mai scordare. Nel 2006 un terribile terremoto a Giava in Indonesia miete 5.700 vittime e lascia 200.000 persone senza tetto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 maggio del 1964 l'Inter di Capitan Picchi batte 3-1 il grande Real Madrid e conquista nella finale di Vienna la sua prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 maggio del 1961 Peppino Di Capri debutta in classifica con Parlami d'amore, Mario. Nel 1976 Mia Martini rilascia il disco Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto. E nel 1978 Francesco De Gregori debutta in classifica con Generale. Passiamo a Renati oggi, ricordiamo Don Milani, nato a Firenze il 27 maggio 1923, qui scomparso il 26 giugno 1967. È stato un presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano. Fu un sostenitore dell'obiezione di coscienza opposta al servizio militare maschile, all'epoca obbligatorio in Italia. Per tale motivo fu processato e poi assolto per apologia di reato. Compie oggi 82 anni Bruno Vespa, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. È uno dei protagonisti dell'informazione che divide e fa discutere. Spegne 70 candeline il regista italiano Giuseppe Tornatore, capace di far sognare il pubblico con storie e personaggi entrati nella storia del cinema. Buon compleanno a Salvatore Ficarra, detto Salvo, l'attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano, noto come membro del duo comico Ficarra e Picone, compie oggi 55 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 maggio del 2013 di Little Tony, protagonista della musica leggera italiana tra gli anni 60 e 70. Nel 2021 ci lasciava invece Carla Fracci, è stata una delle più importanti ballerine della storia. E il proverbio del giorno è: chi ha la fortuna tutta prova, trova i galli che fan le uova.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso 051 45 12 00 il telefono, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione, gelato per tutti con Roberto Gamberini e poi il ballo prosegue nel cortile esterno giugno, luglio e agosto. Martedì 9 giugno si balla con Niccolò Quercia, l'ingresso è gratuito con tessera Arci. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napo al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio dalle ore 15 si balla con Elisabeth e poi qui trovate delle buonissime crescentine. E venerdì 5 giugno al Parco alle ore 21 la danza del ventre. Ingresso libero, non perdetevi questa bellissima serata. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Reli 4 al Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale, 051 61 66 140, i balli di gruppo, l'aiuto compiti, viaggi meravigliosi, la tombola, yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco, poi c'è il ballo del venerdì sera con Marusca, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine, la gara di briscola. In via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina, la sagra del pesce, 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno. Poi c'è anche l'osteria con menù innovativo, si apre dalle ore 17:30, interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, spazio coperto, prenotazioni al 345 60 90 602 Enzo. Venerdì sera si balla con Aldo e Cristina, sabato sera Paolo Ombra, domenica con Marusca. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio alla Sala Tulipano si balla con Moreno e attenzione martedì 2 giugno, sempre nel pomeriggio e per la prima volta alla Sala Tulipano Mary Rinaldi, 051 51 17 87. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera si balla con Massimo Budrisi Band e attenzione nel bel giardino estivo della Cometa di Sasso Marconi, grande inaugurazione mercoledì 3 giugno con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni Angelo 3932 192 32 58, Rosanna per la Cometa 3938 107 9508. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, la tombola con ricchi premi il venerdì sera dalle 20:30 e ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Per il ballo questo pomeriggio dalle 14:30 all'Isa Maggio prenotatevi da Mary 338 327 94 93. E all'Arci Benassi Viale Cavina 4, attenzione, dal 3 di giugno, tutti mercoledì sera, arena estiva, jukebox story con il DJ Paolo Ombra e con tante stuzzicherie estive. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castelleboli. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: pubblico, sono con dei carissimi amici, cosa si vuole di più? La mattinata di Radio San Luchino prosegue. Siamo in aria stabile, inconfondibile, inimitabile, noi dei 104.7 del www.radiosanluchino.it. Buongiorno al nostro chef di fiducia, Stefano Ferrarini, sei lo chef nostro di fiducia. Buongiorno. Al nostro matitaccia Giorgio Serra.
1: Bruna,
0: saluto ciao. Anche Marina, che è qui, che fa un lavoro da certosino, ha ripreso tutto, anche un po' di gossip. Marina, confido, ecco, confido, perché sai, c'è proprio anche dei particolari che, insomma, Giorgio, con l'Anna come siamo messi?
1: Siamo messi bene, vai. È tollerante.
0: Ah, è tollerante, dopo tanti anni è tollerante, sì.
1: Compatisce.
0: Ragazzi, buongiorno, allora Stefano, eccoci qua. Vi ho presentato, siete qua, vi ringrazio per aver accettato il nostro invito. Avete fatto buon viaggio?
2: Abbiamo fatto buon viaggio.
0: Molto bene.
2: Assolutamente, è sempre un piacere essere qua con te, con i nostri ascoltatori. Mi corre l'obbligo di rubare 5 minuti di trasmissione per un po' di saluti, se sei d'accordo, Bruno, naturalmente. Inizierei in ordine assolutamente sparso e non per importanza dal nostro carissimo Walter Sciacca, che ci sta ascoltando.
0: Ci ha già scritto, lo salutiamo.
2: Ma non avevo dubbi, ormai con Walter io ho un rapporto quotidiano e epistolare, per cui è diventato veramente nel tempo un grande amico. Devo salutare Paolo Virgili della BMW, che mi ascolta sempre, è uno dei miei follower più incredibili. Cesare Baldini, naturalmente, che presto, faccio uno piccolo spoiler, dovrebbe essere qua per una trasmissione
0: in autunno sicuramente. Mettiamo già in preventivo.
2: Esattamente, non posso esibermi dal salutare il dottor Alessandro Casolino, detto Woody, che è sempre in ascolto mentre trapana denti, è lì che ci ascolta. Non posso esimermi dal salutare Luca e Alessia dalla Sicilia, che sono i miei bimbi, che daranno un bacio naturalmente alla mia amatissima nipotina Isabel. Ma devo fare un saluto particolare al motoclub di cui facciamo parte io e Marina, che è il motoclub Bulloni Svitati di Ferrara, che fanno assolutamente attività esclusivamente di beneficenza. Domenica scorsa c'è stato il nostro motoraduno finalizzato come sempre alla beneficenza. Purtroppo non abbiamo potuto essere della partita per un evento, no, purtroppo, nel senso che quando si celebra un battesimo è sempre una cosa bella.
0: Sì, esatto.
2: Però hanno stabilito il battesimo nella data giusta con il nostro motoraduno, per cui non potevamo, come dire, scegliere di fare diversamente. E devo salutare un ragazzo che è in questo momento a Pechino, per cui Radio San Luchino in questo momento è a Pechino.
0: Col www.noi.com.
2: Da Pechino ci stanno ascoltando, è Alessandro Giberti, il mio figlioccio, che mi sta ascoltando ed è una guida turistica. Lui sta lavorando da poco prima di Natale dell'anno scorso e starà un anno in Estremo Oriente a specializzarsi sulle cose da vedere, per poi essere nella condizione di accompagnare le persone.
0: Credo che sia un'esperienza unica,
2: è
0: questa,
2: fantastica,
0: eh?
2: Da fare, sì. E lui ha le caratteristiche per poterlo fare. Un ragazzo straordinario. Allora, lui è concentrato a studiare i siti, i luoghi giusti per essere visitati. Andrà a vedere anche quelli che non sono da visitare, proprio per selezionarli, e poi con il tour operator di riferimento accompagnerà i propri clienti, di fatto sono poi clienti, certamente, nei luoghi deputati. Studierà i monumenti, studierà le cose che sono da visitare e le illustrerà. Lui è madrelingua italiana, naturalmente, perché è ferrarese, ma parla un inglese fantastico, perfetto, senza
0: come
2: nessuna,
0: Giorgio,
2: esatto, come Giorgio, come Sergio, come me. Esatto,
0: ma anche come me.
2: E quindi lui farà questa attività. Io non posso che invidiarlo, ma gli voglio bene come se fosse mio
0: complimenti.
2: Figlio.
0: Complimenti.
2: È giusto che sia così. Ciao Ale, ti abbracciamo da qua. Io ho finito con i saluti.
0: Perfetto, allora entriamo nel VIP. Cosa guardi? Adesso ho già fatto le foto, mi metti il ciappo, un caldo che non ci resisto.
1: dopo descriverò la Bruna,
0: ma certo,
1: in maniera
0: col ciappo
1: orale.
0: Ma guarda, qui è un caldo. Allora, avanti, caro Stefano, cosa ci racconti? C'hai un po' stuzzicato con questi orti, balconi, con...
2: esattamente. Allora, diciamo che quando mi hai chiamato per invitarmi ero appena stato dall'ortolano di fiducia e avevo visto i pomodori ciliegini e i datterini a 9,99 euro al chilo.
0: A me quel 99 mi fa impazzire quando vedo
2: il 9,99.
0: Quel 99, guarda.
2: Beh, certo, no, è una trappola psicologica.
0: Ma certo, ma certo.
2: E quando sono tornato a casa ho detto, ma a parte il fatto che io ho la fortuna di vivere in una zona dove sono riuscito a ritagliare nell'asfalto un pezzo di terra e l'abbiamo utilizzato ad orto, quindi mi sono piantato le mie 12 piante di pomodoro per fare l'insalata, quindi pomodoro cuore di bue, una ventina di piante di pomodori, ciliegini e datterini, mi sono piantato le cipolle, le zucchine, le carote, no, le melanzane, i peperoni, eccetera. Tutta poca roba, perché in 10 metri quadrati non è che puoi fare chissà cosa.
1: Sì, ma scusa, fermati. Davanti a lui c'è l'intera golena del Po fino a Guastalla e anche più in su.
0: Lo so, però dipende.
1: Cioè, ma lui ci va lo stesso, raccoglie le erbe spontanee e usa quelle. Quello è un bel tema, tra l'altro, mi permetto di, dire, di suggerire. Tutto il giorno lui e Marina sono in giro lungo il Po a raccogliere mangereccia, ma roba ottima, certo. Che poi Marina... Mi chiudo.
2: Che poi Marina cucina, trasforma e fa. Poi naturalmente cucino e trasformo anch'io, ma al di là di quello la nostra è una sinergia operativa.
1: Lei è più brava.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Ah, io dico di sì. Ah, io parteggio sempre per quelle donne.
2: Ah, ma
0: senza,
2: certo, sì.
0: Senza sì e senza ma. Ecco, che si sappia.
2: Bene. E quindi al di là della fortuna che ci,
0: sì,
2: che ci è arrivata di aver cambiato casa e aver ritagliato questo pezzetto ad orto, che in questi 4 anni ci ha dato delle belle soddisfazioni, mi è venuto in mente che un piccolissimo orticello lo si può coltivare anche sul balcone di casa nostra.
0: Confermo.
2: Con un semplicissimo vaso di 40 centimetri uno ci può mettere 3 piante di pomodorini e con la stessa fatica con cui si innaffiano dei fiorellini, che poi magari fanno una fine non troppo interessante, ci può essere invece una interessante crescita di piccoli pomodori, dei datterini, dei ciliegini. E al di là della soddisfazione di vederli crescere, c'è la soddisfazione di mangiarli, e sono assolutamente quelli, sono naturali, sono nostri, perché sono cresciuti con l'amorevole cura delle nostre mani, non richiedono cure particolari, basta un goccino di acqua. Se poi qualcuno ha lo scarico del condizionatore, della condensa del condizionatore, dagli da bere l'acqua che è decalcificata, eccetera, è ancora migliore rispetto all'acqua del rubinetto. Quindi ci sono tante forme di orto piccolino da poter fare, che sono interessanti.
0: Ecco, no, quel 9,99 euro ha stuzzicato il nostro amico Alessandro, perché dice, poi eravamo noi quelli cari dentisti, ma ha ragione. Alessandro, hai ragione.
2: È vero. Qui ormai abbiamo i carburanti a cifre imbarazzanti, e ne consegue che il rincaro dei carburanti, poi si ripercuota sulle materie prime, si ripercuota un po' su tutta la filiera. Poi devo aggiungere che ci sono anche dei fenomeni speculativi che sono alla luce del sole. È fuori discussione che le grandi compagnie petrolifere non vedono l'ora che ci possa essere lo stretto di Hormuz che chiude per dare una bottarella, anche se di quel petrolio a noi non ce ne tocca.
0: Lo so bene.
2: E quindi c'è tutto un lavoro da fare o da discutere, non finiremo mai. Certo è che noi, con il nostro portafoglio, quando andiamo dal verduriere, caro Giorgio, ce ne accorgiamo che prendere delle zucchine a 6 euro al chilo o dei pomodorini a 10 euro al chilo è imbarazzante.
0: Vuoi parlare della frutta che c'è adesso? Vogliamo parlare anche di quella?
2: Ora,
0: io mi rifiuto di comprarla,
2: insalate,
0: qui lo dico, ma veramente mi rifiuto. 6,90 euro, mi rifiuto. Poi guardo la provenienza, mi rifiuto ancora meglio. Ma non ho niente per, io prediligo sempre cose di casa nostra, sempre,
2: certo,
0: e comunque.
2: Certo, sono da preferire.
0: Sempre.
2: Però d'altronde se uno cerca le pesche a febbraio, arriva.
0: Voglio un altro
2: Cile,
0: paio di maniche.
2: Dal Perù, però te le procurano, poi dopo dici, ma esatto, esatto, non sa da niente, ma vai.
0: Ma certo, va, poi portali a casa, vedrai quando durano lì. Esatto.
2: Certo. Per comunque non parlare delle insalate in busta già lavate. Provate a fare i conti, che cosa costa.
1: Ripetilo mia moglie, quella...
0: sta ascoltando, mi ha detto di dar di insomma di menati, ecco, anche perché ha detto mi raccomando,
1: non sa cosa è successo tra noi tre. Quattro, anzi.
0: Allora torniamo però all'orto, perché eravamo partiti da lì. Allora l'orto, per chi può farlo anche, cioè con dei vasi
2: semplicemente.
0: Io l'ho visto anche in legno.
2: Ci sono in legno, ci sono in plastica,
0: esatto,
2: ci sono in...
0: E lì si può fare anche un piccolo, piccolissimo orticello.
2: Piccolissimo orticello. Uno poi può scegliere quello che vuole, la verdura che preferisce, ma io suggerisco il pomodoro perché? Perché innanzitutto è una pianta molto robusta.
0: Sì, è vero.
2: Non è una pianta, come diciamo noi, ferraraghignosa, nel senso che ha bisogno chissà di che cosa. Il pomodoro cresce con
1: pochissimo.
2: Assolutamente, lui cresce in verticale, vanno soltanto utilizzate queste piccole accortezze, vanno un po', man mano che cresce naturalmente, vanno tolte quelle che vengono chiamate in gergo le femminelle, cioè che sono la terza foglia del gambo,
0: certo,
2: va tolta in modo da lasciare che la linfa scorra in su verso l'alto e che poi cominci, una volta che il fiore si è trasformato in frutto, che comincia a lavorare sul frutto e non sulla foglia.
0: Certo.
1: Siamo ancora in tempo in questi periodi?
2: Siamo ancora in tempo, fino a metà giugno. Potremmo anche pensare di, ad esempio, se qualcuno dovessero piacere, ci sono anche i cetrioli, che in natura il cetriolo è una cucurbitacea e come zucchina eccetera cresce sul terreno in piano, ma noi abbiamo fatto un esperimento a casa, abbiamo messo una rete e li abbiamo fatti coltivare in verticale, perché questi hanno una sorta di setole che aggrediscono le reticelle, e li abbiamo fatti crescere in verticale staccando i cetrioli dall'altezza uomo, altezza petto, invece di doversi coricare per terra. Abbiamo fatto una produzione l'anno scorso molto interessante, a chi piace naturalmente.
0: Ma certo, anche io ho un piccolo orto, minimo indispensabile che mi serve per casa.
1: Ma te abiti in una zona splendida,
0: ecco, adesso con
1: extra, ecco, cittadina.
0: Ma bisogna vedere dove ho il terrazzo. E sempre al sole, purtroppo, si cuoce tutto, hai capito? Allora devo avere anche lì un po' di precauzioni.
2: Sì, certo.
0: Perché veramente è tutto al sole, tutto
2: l'esposizione
0: sempre.
2: È importante, il sole è importante.
0: Però non tutto il giorno.
2: Ma non tutto il
0: giorno. Vedi che ne so qualcosa pure io di orto. Caro Giorgio.
2: Sì.
0: Perché una volta, sai, ai miei tempi, chi lo faceva? Mio nonno lo faceva, mio papà lo faceva. Andavamo a prendere le insalatine e i radichi nell'orto, poi li lavavamo, cenavamo con quelli due ore. Ah, ma era così,
1: È vero.
0: Io me lo ricordo perfettamente.
1: Anch'io.
0: Ho buona memoria. Vedi. Ragazzi, un minutino di pubblicità.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
7: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
0: Ritorniamo in diretta con Stefano Ferrarini, chef di quelli proprio di prim'ordine, e il nostro carissimo Giorgio Serra. Ci sono tanti messaggi che leggeremo poi, ma salutiamo Cesare perché devo uscire per un appuntamento. Cesare, anche a te, grazie, per lui mi ascolta sempre. Cesare, quando può mi scrive, sono in ufficio, ti ascolto. Grazie anche a te per l'attenzione. Allora, parliamo di cucina, su, che le nostre signore e signori ci ascoltano e allora, vorrebbero. E di che cosa parliamo?
2: Con piacere. Allora, siccome stiamo terminando prodotto straordinario, sì, la natura ha i propri cicli, e per quanto riguarda l'asparago sta andando a terminare il proprio ciclo biologico, nel senso che si trovano ancora, ma secondo me ancora per una settimana, 10 giorni, e poi dopodiché termina la produzione di questo frutto della terra, che è meraviglioso. È il frutto che ci porta dalla primavera verso l'estate, è quello che ci regala dei profumi straordinari, delle piacevolezze al palato che sono straordinarie, che sia l'asparago verde, il violetto, il bianco veneto, sono tutti prodotti di grandissima qualità, di grande appeal, se posso usare un termine un po' così, e quindi sono di una piacevolezza particolare, e hanno anche una caratteristica particolare: è la verdura che più velocemente va in circolo nel nostro organismo, e ce ne accorgiamo nel momento in cui mangiamo gli asparagi, che dopo un quarto d'ora abbiamo da fare la piccola sosta fisiologica a fare la pipì, e immediatamente ci accorgiamo che è già arrivato a dare la caratteristica profumazione, chiamiamola così, alla nostra pipì. Quindi è la verdura che più velocemente entra in circolo nel nostro organismo, ha questa particolarità, oltre a essere una cosa straordinaria nella cucina. Noi ci divertiamo tantissimo quando è la primavera con gli asparagi, che dall'asparago piccolino all'asparagone, quello bianco, grosso, importante, ci divertiamo perché le ricette sono infinite. Una classica che si può fare tranquillamente, sì, è lo spaghetto con le vongole dell'asparago, no? Fai saltare la punta dell'asparago, anche l'asparagina, quella più sottile, li fai saltare con un po' di burro. Nella stessa padella dove hai fatto saltare gli asparagi ci butti dentro delle vongole già spurgate, eccetera, e ci tiri dentro lo spaghetto utilizzando un po' della propria acqua, un po' del proprio di quello che ha rilasciato la vongola, e ci fai uno spaghettino mantecato lì dentro.
0: Che delinquente questo, ci avviciniamo a mezzogiorno, come ci ha già parlato queste cose. Questo goccio, è un delinquente puro,
2: goccio di olio di oliva, ma di quello buono. QB non è quanto basta, ma
0: esatto,
2: è quello buono. QB è quello buono, e lì hai già fatto una prima ricettina strepitosa. Oppure ce n'è un'altra, che questa è già un pochino più raffinata, diciamo così. Mentre quella asparagi e vongole, lo spaghettino veloce, un po' come aglio, olio e peperoncino, è una ricetta nazionale popolare, ce n'è una che ho voluto proprio per i nostri ascoltatori, ma soprattutto per le nostre ascoltatrici, fare qualcosa di un pochino più raffinato, perché sennò dico, beh, questo che
0: scelta. No, siamo proprio tutto orecchie qua.
2: Allora, pensato di fare le astronavi con adesso mi guardate male.
0: No,
2: le astronavi con lo zabaione. Allora, le astronavi altro non sono che due dischetti di pasta uno sopra l'altro con al centro una sorta di ragù di asparagi chiuso naturalmente sui lati.
1: Una raviola,
2: una specie di raviola, sì, però se lo guardi, no, ha una forma un po' come un'astronave, no, quelle che disegnano i bambini a scuola, e condita con lo zabaione salato. Quindi questi vanno cotti, questi astronavi, chiamiamoli così, vanno cotti. Prima naturalmente bisogna preparare gli asparagi, questo ripieno di asparago va fatto con un po' di formaggio naturalmente, le punte dell'asparago cotto e le code dell'asparago, quindi il gambo dell'asparago va tagliato a lamelle fini, sbollentate naturalmente e poi macinate con il mini pimer. Ci l'ha messo dentro del formaggio naturalmente in modo da fare un impasto un po' durettino, da fare un ripieno che non sia troppo bagnato, da fare il ripieno di questi tortelloni, chiamiamoli così, insomma, di queste astronavi. La parte intrigante, siccome sappiamo bene che l'asparago si sposa con le uova, farlo uno zabaione salato, quindi prendere due o tre torli d'uova a seconda di quanti sono i commensali, a bagnomaria farli andare con un altro pochino di parmigiano e un po' di sale e cuocere il tuorlo d'uovo senza che sia stracotto, farlo a bagnomaria in modo che si rapprenda e che quindi sia facilmente consumabile, e condire queste astronavi ripiene di asparago con lo zabaione salato. Vi assicuro che è una delizia.
0: Qui ci vuole una pazienza che io non ho, però se qualche amica, qualche amico sta ascoltando, le vuole fare, io vado a sentire. A luna esco, quando vogliono me lo dicono, non c'è mica nessun problema, io vado ad assaggiare queste astronavi.
1: Ma hai già fame anche te? Io ascoltare Stefano,
0: io non ho mai, ma dimmi te, Giorgio, io ho sempre fame, non lo so,
1: non
0: perché
1: ho capito, Bruna, ma dir che non sei mica
0: Come si fa? Noi mangiamo, come si fa?
1: Sì, ma averlo qui di fianco.
0: Averlo qui, poi dice tutte queste cose, c'è un languore che non ti dico.
1: Il languore poi non, è bello, bello brutto è che non lo si può vedere in radio.
0: No, esatto.
1: Perché lui rimescola con le
0: mani. No, è come che fosse in televisione, fa vedere proprio come si fa.
1: Taglia fettine sottili,
0: è vero.
1: Rimescola, mette il pepe, il sale.
2: è la gestualità, la mimica che utilizziamo e che è propria di chi ha.
1: Il fatto è, scusate, Bruna, poi dopo.
0: No, dopo abbiamo anche. No, dopo andiamo a leggere i messaggi tutti, sì. E poi passiamo la linea a Roma per le notizie.
1: Devo dire solo una cosa velocissima.
0: No, ma di pure.
1: Stefano non è quello che lui dice di essere, uno chef, è un signor chef.
0: Ah beh,
1: è un maestro.
0: L'abbiamo già avuto qua altre volte.
1: Ma è uno dei grandi, conosciuto di persona. La persona amabilissima, ma è decisamente matto, lo so, no? Sapete che lui è famoso paracadutista, cucinava lanciandosi da 4.000
0: quelli metri. Che sai, siamo tutti un po',
1: no, ma come Stefano è un bel livello.
0: Senti un po', rispondiamo al Re Bertoldo, questa credo che sia per te, Giorgio.
1: Alberto Mantovani,
0: esatto. Se volete vedere un orto alla Santiago Calatrava, cos'è?
1: È un architetto.
0: Ecco, no, ho capito, quello l'ho capito, ma pensavo che fosse una cosa inerente all'orto, quella lo so cos'è.
1: Perché lui vuol fare degli orti pensili.
0: Per vedere un orto alla Santiago Calatrava. Mio padre da Compasso d'Oro, ecco. Hai capito? No, pensavo che fosse anche un certo tipo, ho capito, fa riferimento.
1: Sì.
0: Ah, ma allora?
1: A me è Bertoldo,
0: Bertoldo
1: per Siciliano.
0: È lui. Allora andiamo a leggere qualche messaggio, poi cediamo la linea prima alla pubblicità e successivamente al GR di Radio San Luchino. Avete gli occhiali? Siete
1: sì.
0: A posto?
1: Sì.
0: Allora, e poi sono tutti Pachino, questo è V di Ferrari sì. Che risponde, eh? Tutti Pachino, caro, tutti Pachino. Vediamo qui. Allora, salutiamo anche il nostro amico Cesare, l'abbiamo anche già salutato, Cesarone, perché se ne sta andando. E poi vediamo, buongiorno dalla Costiera, ecco, questo ci fa un po' di... Ecco, io non invidio mai nessuno, ma quando sento Costiera Amalfitana, Walter, Walter, oggi vi ascolterò da qui, invece noi siamo qui, in via delle Tofane al 49, c'è una gran bella differenza, credimi, con la Costa Amalfitana. Leggete, allora dice un caro saluto a Bruna, grazie Walter, ti abbraccio, a tutto lo staff, naturalmente al superlativo chef Stefano Ferrarini e al mitico Giorgio Serra, buona mattinata Walter Sciacca. Walter, ti abbracciamo, te l'ho detto anche in privato e ti ringrazio sempre tanto per l'attenzione e anche a volte per le chiacchierate che facciamo.
1: Digli di guardare la vignetta sua.
0: Sì, cosa guarda la vignetta?
1: Io l'ho messa.
0: Guarda, è terribile.

0: È proprio Walter come adesso.
1: E l'altra che dov'è?
0: Ma niente, era quando ero un po' più ciccio. Ma
1: no, va bene, facciamo quella lì.
0: Quella lì.
1: Andiamo in pubblicità, dai ragazzi, pubblicità. E poi collegamento con la redazione romana per la pagina dedicata all'informazione, poi ritorniamo insieme.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagne, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
1: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
2: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
1: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera, accoltellato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, nella stazione di Milano Certosa in via Manbretti. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
2: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblica ufficiale

0: e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
1: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il prossimo appuntamento con l'informazione a Radio San Luchino, come di consueto, intorno a mezzogiorno. Molto bene, benissimo. Allora ritorniamo insieme. Se ci fosse anche Marina, mi raccomando. Marina riprende anche quello che non tutto dovrebbe, perché Marina, quello che diciamo quando c'è la pubblicità, le notizie, ma mi raccomando,
3: sì,
2: Giorgio.
3: Abbiamo parlato male di tutto.
2: Abbiamo parlato male.
4: Ma no, chiuso.
2: Ah, brava. Ecco. Oh, è una donna intelligente, Marina.
5: No, no,
2: ah, mica dei dubbi,
5: anche,
2: Però ma hai fatto bene. Tanto non è vero come dice Giorgio, abbiamo parlato male di nessuno. Abbiamo fatto solamente un sacco di risate. Quelle è vero, grazie Marina. Sane. Allora, adesso abbiamo passato gli asparagi, anche quelle astronavi. Ripeto, se qualcuno a casa vuole provare, mi vuol chiamare, io ci sono, a Luna, quando smetto vado. E poi, e le lasagne con asparagi e speck, spiegacimo anche quello.
5: Ah beh, ecco. Sempre per stare in tema, e visto che siamo a Bologna, dove la lasagna è come dire. Poi, se dovesse essere ancora in ascolto, Woody, il buon Alessandro Casolino, che è principe della lasagna.
2: Abbiamo una discussione, una piccola disputa.
5: Con Alessandro?
2: Sì, perché rimescola lui, non ho capito bene.
3: Sì, con lui?
2: Sì, no, anche con me, perché era qua in diretta quando raccontava di questa faccenda.
5: Allora, lui ha una sua
2: Ma non ho mica detto che non faccia bene, io faccio in un altro modo.
5: Esattamente. Lui ha una sua teoria, che come dire, si distacca un attimo dalla tecnica.
2: Beh, ma non lavora Alessandro oggi. Alessandro oggi proprio non lavori per niente. Guarda qua, scrive a Google. Bravo, grazie, dopo leggiamo.
5: E per cui la lasagna con l'asparago, oggi mi sono fissato con gli asparagi. Sarà
2: Beh, sono poi di stagione, anch'io
5: sì,
2: adoro,
5: perché li adoro.
2: Allora,
5: poi la terza domenica di maggio ad Altedo, bravissimo, ad Altredo,
2: ho abitato lì 20 anni,
5: la sagra dell'asparago verde.
2: Sì,
5: la
2: sagra Moni ha fatto le scuole, ha fatto tutti i sacramenti,
3: c'era la Bruna, ragazzi, riserva sorprese.
2: Beh, ma logico.
3: di nazionalità, non so neanche, ma italiana. Ma la Bruna,
2: io ho cominciato lì a Canale 11, che era una radio di Altedo. Parlo perché so c'è questa grande sagra della
5: Sara. Assolutamente, ho partecipato due volte, perché una volta c'erano anche concorsi,
2: sì,
5: no? Dove partecipavano
2: cuochi,
5: mica cuochi, eccetera, eccetera, e non sono mai riuscito a vincerlo. E questo è un vabbè, sono arrivato due volte secondo, due volte secondo.
2: Torniamo alla ricetta, che a casa del signore interessa.
5: Sono
2: lasagne con
5: lo speck di asiago. Perché insisto sullo speck di asiago? Perché rispetto allo speck del Sud Tirolo è un po' più dolce, è affumicato con legno di faggio, che è sull'altopiano d'Asiago, ovviamente i faggeti sono di grande coltivazione, oltre a produrre legno per riscaldare, le frasche verdi sono fantastiche per affumicare, e quindi è un po' meno stagionato e affumicato un pochino più in modo deciso, ecco perché io lo preferisco. L'asparago va sempre trattato, a mio avviso, o in padella in purezza, quindi tagliate le cimette e fate lavorare a bassa temperatura, quindi con il burro piuttosto che con l'olio,
2: sì.
5: E per fare in modo però a bassa temperatura, in modo che il burro non diventi scuro. Non abbiamo bisogno di fare il burro noisette, abbiamo bisogno di lavorare con del burro a bassa temperatura. Quindi deve lavorare con un calore dolce, e quindi rilasciare. Il burro regala l'asparago, l'asparago regala il burro, nessuno dei due copre l'altro. Questo secondo me è il sistema migliore per la cottura, a parte il vapore poi, oppure per ebollizione. Ma quindi vanno preparati gli asparagi in modo da essere utilizzati un po' come si farebbe con il ragù.
2: Certo.
5: Quindi lo speck va sistemato sopra la besciamella, i nostri 5 strati, 6, quelli che ci piace di più, besciamella leggera perché non possiamo caricarla troppo, quindi una besciamella light, utilizzare questo speck tagliato molto fine alla affettatrice, speck di Asiago possibilmente, e asparago, e terminare, questa è la cosa carina, per la crosticina sommitale, quindi la parte finale della lasagna, mettere l'asparago crudo con una bella generosa manciata di parmigiano possibilmente stagionato per fare la crosticina, e l'asparago, ci mette degli asparagi, tenerli indietro 8-10, ci mette e metterle crude in modo che al dente risultino anche un pochino croccanti. È una ricetta facilissima da fare, molto veloce, perché la cosa che richiede più tempo è la besciamella.
2: Sì, è vero, sempre quella che
5: richiede. Sì, è una meraviglia, ve lo assicuro, è una meraviglia.
2: Immagino.
5: E quindi finché ci sono gli asparagi approfittatene, signore e signori appassionati di cucina, vale anche per te caro Alessandro, che la lasagna, siamo vicini ad andarla a mangiare perché stiamo organizzando una robina, io e lui.
2: Pasticcio, Bruno, è il pasticcio.
5: E abbiamo.
2: Scrive, è il pasticcio, Bruno, è il pasticcio, hai ragione, cosa vuoi che ti dica? Te preparala, se è un grande cuoco, tu prepara questa astronave, perché vengo anche da te, non mica dei problemi, smetto all'una. Prova a fare questo pasticcio, vediamo. No, lo dico perché io non sono una gran cuoca, cioè non è mai stato male nessuno in casa mia, tutti sono sempre stati bene, ma io non è che sia proprio così, faccio quello che serve.
3: Bruna, lasciami solo questo breve intervento, messaggio riservato a Sandro.
2: No, non è tanto riservato, Sandro, perché siamo in più di 50.000 che ascoltiamo, comunque
3: Sandrino,
2: vabbè. Sandrino,
3: aggiungi una sedia.
2: No, adesso non potrei neanche.
3: Aggiungi una sedia.
2: Sto scherzando,
3: in più.
2: No, sto scherzando, perché adesso non potrei neanche. No. Però in autunno non l'hai detto, Grazie Alessandro. Allora, cosa facciamo? Non abbiamo parlato di, mi è sfuggito un po', di questo insalatone, di queste insalate.
5: Perché
2: abbiamo tanti argomenti, poi Giorgio. L'abbiamo poi invitato apposta.
5: L'abbiamo invitato apposta e io senza Giorgio.
2: Sembra che Giorgio, ti chiedo scusa, no. Stefano, sembra che perda spesso le chiavi, perché adesso gli faccio una al collo. Ah, 50.000 chiavi!
5: Sì, no,
2: sembra proprio che sia uno che le perda. Perdi in continuazione.
3: Ci metto anche il cartellino con l'indirizzo.
2: Perfetto.
3: Se mi trovate, portatemi via XXX.
2: Molto bene. Allora, veniamo all'insalatone. A me piacciono tanto queste.
5: Allora,
2: l'insalatone.
5: Ci siamo accorti tutti, naturalmente, che la temperatura è già arrivata a livelli, per quanto mi riguarda, insopportabile.
2: Anche per quanto riguarda me, se penso di arrivare a 4 mesi mi viene male, comunque avanti pure. Lo so che adesso mi attiro delle. Ma dico quello che penso, io sto male col caldo. Avanti pure.
5: Quelli che dicono: ah, io non vedo l'ora che arrivi il caldo.
2: Beh, ma se lo tengano tutto.
5: Io gli auguro di andare a vivere nel Sahara.
2: Esatto.
5: Per quanto mi riguarda, avrei voluto vivere tranquillamente a Capo Nord, perché
2: identica.
5: Con le foche e gli orsi polari.
2: Veniamo alle insalate, perché dopo devo cedere la linea alle ultimissime sulla viabilità.
5: Assolutamente, mi fai un cenno quando mi vuoi.
2: No, tu vai pure. No, ma ci mancherebbe.
5: No, a parte gli scherzi.
2: Esatto.
5: Adesso con il caldo che si diceva essere già arrivati a livelli importanti, il nostro corpo ci chiede automaticamente di ingerire qualcosa di fresco, qualcosa di grasso, qualcosa di facilmente assimilabile, e di conseguenza partono d'istinto le insalatone, parte la frutta, parte la verdura fresca, eccetera eccetera. Adesso, al di là di quello che si diceva prima delle insalate in busta piuttosto che delle cose che si possono fare nel proprio orticello, però oggi come oggi l'insalatone di frutta e verdura con magari, se vogliamo, mettere accanto una scatoletta di tonno, di quello buono naturalmente, o ancora meglio filetti di sgombro, filetti di alici, che sono pesci azzurri, che sono eccezionali, ricchi di omega 3 e quindi facilmente assimilabili e fanno anche molto bene. Quindi queste verdure sono da privilegiare. Una cosa però a cui volevo fare un piccolo accenno prima della sosta e dei saluti è un aspetto che ho visto correggendo dei compiti dei miei ragazzi e confrontandomi con degli esperti in materia. Il fatto che da più parti si continui a sentire che bisogna bere 2 litri di acqua al giorno. Ecco, su questa cosa io mi sono confrontato con, io non sono un medico, non sono un nutrizionista, insegno scienza dell'alimentazione, so che cosa succede all'interno di un corpo umano nel momento in cui ingerisce un solido, un liquido, un semisolido, però non voglio certamente fare entrare in polemica, ma nel momento in cui noi abbiamo la necessità di dover ingerire 1,5 litri di liquidi o di acqua al giorno, nel momento in cui consumiamo frutta, verdura o addirittura frutta con il 98% di acqua al proprio interno, melone, anguria, eccetera, noi il nostro fabbisogno di liquidi l'abbiamo già accontentato. Diversamente andiamo a sovraccaricare reni, impianto urinario, andiamo a sovraccaricare vesciche, andiamo a sovraccaricare un po' tutto, andiamo tra l'altro a iper solubilizzare sodio di cui abbiamo la necessità, quindi 1,5 litri di acqua sì, ma tutto compreso, quindi l'insalata, compresa la pasta, compreso il condimento della pasta, la frutta, eccetera eccetera eccetera. Questa era una cosa a cui tenevo particolarmente. Il nostro corpo umano nel frattempo ha nella biologia e nell'evoluzione che il nostro organismo ha avuto, ha sviluppato un qualcosa che si chiama sete. E la sete, nel momento in cui noi l'abbiamo sistemata, è il nostro corpo che ci dice: abbiamo bevuto abbastanza. Non dobbiamo stracaricarla, a meno che il medico non abbia prescritto di bere più di quanto sia necessario in funzione della nostra sete, perché dobbiamo lavare cose particolari, eccetera. Io stesso dopo un intervento ho dovuto bere moltissimo, ma perché
2: io bevo molto già ma per me, non perché me l'ha ordinato nessuno. Qui noi abbiamo sempre il bicchiere, diciamo il becco a bagno, noi sarà perché parliamo, sarà perché qui noi beviamo già molto per noi stessi,
5: assolutamente,
2: ecco, per noi stessi.
5: Poi dopo, quando senti, si va un po' avanti con l'età si beve meno,
2: e non guardarmi. Questo perché no, adesso ho visto è che mi guardava, no, ha detto
5: Giorgio,
2: avanti con l'età, poi mi guardava.
5: No guardavo Giorgio.
2: Guarda che ti ho visto, adesso ci sono le riprese di Marina. Questa guardavi me. Sto scherzando, ma avresti anche ragione a guardarmi. Sto scherzando.
5: Anch'io non sono più un bambino.
3: Ma l'insalata me la dai o no?
5: Ma certo che sì. Allora, insalata possiamo fare tutto ciò che.
2: Ne parliamo subito dopo le ultimissime sulla viabilità. Ci state? Via!
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla 22 del Brennero con incolonnamenti tra Bressanone e Chiusa in direzione Modena. Sull'Autosole rallentamenti per lavori tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 code in uscita al Casello di Parma provenendo da entrambe le direzioni. Per la fiera SPS sull'automazione intelligente e digitale in corso fino a domani giovedì 28 maggio. Per un veicolo in panne code sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Passiamo in Liguria con code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Infine in Campania sulla 1 Roma Napoli, code per lavori presso la barriera di Napoli Nord in direzione Roma. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
9: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
10: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
8: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastanque, a Radio San Luca, sabato mattina, dal nuovo al 10.
11: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
2: Mai coordinate sono state più giuste di queste. www.radiosanluchino.it. Allora, ci eravamo lasciati con l'insalata.
12: Sì,
2: cosa ci racconti dell'insalata?
12: Pensate, tre un po' strane.
2: Sì.
12: Ma sì, per evitare, sì, la solita insalata che facciamo, eccetera, eccetera, che va sempre bene, quella veloce, arriviamo a casa. Ma cosa mangio oggi? Aspetta, guardo in frigo, ta-ta-ta. Però guardo in frigo, ta-ta-ta, e potrebbe esserci anche, ad esempio, beh, un classico intramontabile, finocchi, che quelli ormai cominciano a essere anche loro un po' fuori stagione, ma si trovano ancora tranquillamente, finocchi, arance e maggiorana.
2: Certo.
12: La maggiorana che dà quella freschezza minerale un
2: è
12: po'
2: vero,
12: particolare,
2: eh?
12: E che ti pulisce anche un pochino la bocca, che te la rende proprio intrigante. Poi ne abbiamo un'altra, la valeriana. La valeriana è questa erbetta che è carinissima, sembra quadrifoglio.
2: Che adoro.
12: No? È adorabile.
3: È la grassa gallina.
12: La grassa gallina, come dite voi esattamente, con le pesche, che ormai cominciamo a essere pronti con le pesche. È un po' prestino, ma ci stiamo arrivando. Sui banchi ci sono già, hanno dei prezzi anche di... ancora un po' imbarazzanti, soprattutto le nettarine, le pesche noci, eccetera. Con le noci. Con dei grigli di noce messi in mezzo che ti danno.
2: Prediligo le noci, sempre gliele metto.
12: Fanno bene, considerate che queste tre ricette che vi sto dando sono salutistiche, freschissime, mettono assieme frutta e verdura, perché non è detto che uno bisogna mangiare o una o l'altra, perché non una assieme all'altra, e l'aggiunta di frutta secca, che comunque fa sempre bene, mandorle, pinoli, fanno bene, ci regalano salute. E quindi abbiamo fatto finocchi, arance e maggiorana, pesche e noci, valeriana e un po' di noci, bigherigli di noci, scarola, attenzione questa, scarola, rucola, olive e polvere di rosmarino e le pere.
3: Questa è la seconda, però.
12: Terza.
3: Allora ne ho persa una. Le cioè, non è una cosa unica.
12: No. Tre insalate. Che potresti trovare in un menù estivo, che ne so, al bagno Rosetta a Viareggio. Assieme.
2: No, ma lui va lì il bagno. No. Lui va alla bagnaia, abituato lì, vero che sei abituato lì? All'Elba, alla bagnaia, va lì lui a prendere l'insalatone.
3: Guarda che quello è Sandor Casolino.
2: No, ma anche te, ti ho visto.
3: Ma che ci andava tanti... una volta.
2: Ah, beh, allora.
3: Addio, dai, magari. No,
12: sono insalate che puoi trovare tranquillamente. Oppure queste tre possono essere delle basi interessanti. Se a qualcuno non piacciono le arance, ci può mettere le fragole finché ci sono. Fra un po' cominciano a esserci albicocche, prugne, pesche di tutti i tipi, col pelo,
2: un fricandò come diciamo noi qua.
12: Esatto, utilizzare, ma non fare una macedonia.
2: No, ho capito,
12: sempre
2: perfettamente.
12: Utilizzare per dare al palato delle sensazioni diverse, che non sia il monoprodotto. Il nostro palato ha bisogno, secondo me, anche un pochino di essere rieducato a avere a che fare con sapori diversi, consistenze diverse, un po' di croccantezza anche diversa data dalla frutta secca, quindi stimolare anche le sensazioni palatali, perché voglio dire non...
3: Senti, posso chiederti una cosa? Certo. Io sono un ascoltatore qui. Certo. Allora adesso velocissimamente mi dai una, due, tre gli ingredienti, non... me li ripeti per favore, perché ho fatto una confusione.
12: Allora,
3: la prima
12: insalata numero uno, finocchi, arance e maggiorana fresca. Per insalata numero due, pesche, noci, grigli di noci, valeriana, scarola, rucola, olive, polvere di rosmarino, quindi rametti, ramaghi di rosmarino tritati fini fini, e pere wiglia.
3: Perfette. Ascolta, Bruna, Anna, a casa, ci sta ascoltando.
2: Certo.
3: Regolarmente, sai, ma, sai cosa si
2: quella santa
3: lei?
2: Donna.
3: Con la vecchia tradizione di casa nostra, lei tutti i giorni quasi si mangia un arancio in insalata, cioè certo, la classica arancia trattata con l'olio, l'aceto, certo. Lei l'aceto ne usa poco, invece a me piace davanti, però lei, questa è una cosa sbagliata?
12: Assolutamente no. Vabbè. Assolutamente no, anche se usare l'aceto su un frutto che è già acido è un esaltatore di acidità. Preferibile magari l'aceto balsamico piuttosto che...
3: L'aceto balsamico.
12: L'aceto balsamico concentra una parte zuccherina che fa in qualche modo contrastare un po' l'acidità.
3: A me mi è già venuta fame del tutto.
2: Ma da quando parlava di quelle...
13: Se vicino alle arance ci metti un finocchio tagliato fino,
3: sì,
13: pinoli e un po' di uvetta...
3: Guarda, oggi
12: fai il
3: sauri,
12: fai una specie
2: hai
12: di
2: capito
12: sauri.
2: Marina? Marina, la prossima volta ci parli tu di alcune ricette. Oh sì. Sì.
12: Beh, ricette veneziane.
2: Ma a casa chi cucina?
12: Allora,
2: entrambi?
12: Cucino io.
3: Beh, non sei
12: noi. No. Casa cucino io. La cucina, diciamo, da far della legna, quella da tutti i giorni. Lei si occupa della panificazione e dolci e gelati.
2: No.
12: Perché facciamo il gelato, siamo golosi di gelato e abbiamo comprato la macchina da gelatiera.
13: No, non riesco a portarlo.
12: Perché portare il gelato qua è un...
2: Quando passo, sai che devo passo spesso da Occhiobello, ti chiamo, c'è gelato?
12: Ora, ieri ha fatto il gelato tiramisù. Buono. E il gelato zuppa inglese.
2: Bravo.
12: Ieri sera volevo morire perché non riuscivo a fermarmi. ho detto portami via da qua la ciotola perché sennò io lo finisco.
2: Continui?
12: No, beh, è irresistibile rispetto al gelato industriale.
2: Certo.
12: Il gelato fatto in casa con ingredienti di grande qualità, senza nessun conservante, senza emulsionanti, senza nulla che non siano le materie prime buone, quindi latte intero, panna buona, eccetera eccetera, frutta vera. Abbiamo fatto una marmellata, che poi non è marmellata, è confettura di fragole, e con quella confettura facciamo il gelato.
2: Bravi. Complimenti, Marina.
12: Quello se ne occupa lei.
2: Complimenti. E a casa da Giorgio chi fa da mangiare?
3: Ma
2: attento a quello che dici.
3: No, ma io. ma normale, non siamo una famiglia.
2: Sì, ma chi fa da mangiare? L'Anna.
3: L'Anna, anch'io quando posso qualche cosa faccio anch'io. Ma
2: guarda che sta ascoltando adesso, scrive subito.
3: Sì, ma. Senti, io preferisco piatti semplici, sì, poco elaborati.
2: Hai ragione.
3: Poi quando vado a casa di questo signore,
2: beh,
3: qui,
2: allora, sai,
3: sparo
2: lì,
3: la salamina,
2: esatto,
3: da sugo.
2: Beh, insomma,
3: allora,
2: si dopo, pretende, tra virgolette.
3: Sì, la salamina da sugo non è che lo può fare tutti i giorni, perché uno muore al terzo giorno.
2: Comunque salutiamo Anna, perché la saluta. Speravo di vederla. Speravo di vederla questa mattina qua.
3: La prossima volta la porti.
2: Sì, dai, portala qua. Allora, prima di concludere, volevo salutare anche a parte Cesare, che l'abbiamo già salutato, poi ci vediamo in autunno, ci sentiremo ancora, ma la carissima Maria Grazia Soncini. Perché
3: sì,
2: quella fu una puntata eccezionale che speriamo di ripetere come tutte le nostre puntate.
12: Assolutamente sì.
2: Maria Speriamo,
12: Grazia,
2: vero?
12: Maria Grazia. Mi ha detto di salutarvi, ci siamo sentiti ieri, mi ha detto di salutarvi che rientrerà in pista molto presto, ha un piccolo che ci aveva già anticipato.
2: Sì, è vero che ce l'aveva detto, sì, è vero.
12: Un interventino da fare e penso che la prossima settimana sia pronta per partire, dopodiché
2: diciamo in autunno, prima di Natale, ecco.
12: Oh, sì,
2: assolutamente
12: sì. Ci rivedremo con grandissimo piacere.
2: Benissimo.
12: E guarda, neanche a farlo apposta, non ci siamo messi d'accordo prima. L'ho sentita ieri sapendo che andava in radio.
2: Sì, perché anche lei ha tanti amici.
12: Mi ha detto di
2: salutarmi. Tanti amici qua da queste parti che vanno proprio nel suo
3: ristorante. La semplicità di questa donna.
2: Sì, è vero, la semplicità, la cultura, innanzitutto.
3: Ma è bello che
2: nella semplicità.
3: Si rifà per la cucina tradizionale.
2: Nella semplicità.
3: Del bisnonno.
2: Ma anche lei come lei, come quello che ha raccontato poi qui.
3: Sì, sì.
2: Il ragazzo che aveva di Bologna, cioè, capito, ha raccontato anche tante sfaccettature, certo, della sua vita privata, ma sempre in modo molto scherzoso.
12: Ve la ricordate la frase di quel giorno? La dilatazione del particolare. Cioè, lei è veramente.
2: No, è veramente. Mi dispiace, ma devo salutarvi perché ho anche un'altra diretta con un
12: abbraccio,
2: cliente.
12: Un abbraccio, Maria Grazia.
2: Un abbraccio, Stefano. Grazie, è stato
12: Bruna.
2: Con noi questo chef di fama internazionale, Stefano Ferrarini, carissimo Giorgio Serra, Multi Touch, e la carissima Marina, che abbraccio e ringrazio. È stata qui vicino a me, che abbraccio e ringrazio per tutto l'apporto che ha dato tecnologico a questo appuntamento. Grazie, ragazzi, buona estate e alla prossima.
3: A voi.
14: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
15: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
14: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
15: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
16: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
17: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: camera.
1: Eccomi qua, Scarabalà, eccomi qua, ci dedichiamo alla nostra bella musica tradizionale e poi chiameremo anche Manuel, direttore della Sala Paradiso Arci San Lazzaro.

0: molto bene, benissimo. Manuel, ci siamo?
1: Eccoci.
0: Siamo pronti. Allora, eccoci qua.
1: Ma buongiorno.
0: Ma buongiorno, caro, ben trovato, ma ben trovato.
1: Grazie. Allora, siamo pronti?
0: Vabbè,
1: ricordiamo gli
0: sempre
1: appuntamenti dell'Arte San Lazzaro.
0: Certo.
1: Sempre pronti, per l'amor di Dio.
0: Abrevadar.
1: Esatto. Allora, ragazzi miei, venerdì sera la serata latino-caraibica su doppia pista.
0: Sì.
1: E sabato sera, sabato 30 maggio, gran finale di stagione con l'orchestra di Roberto Gamberini e il gelato per tutti a metà serata.
0: Molto
1: come sempre,
0: bene.
1: Ingresso 8 euro a testa, 051 45 12 00 per prenotare il vostro posto al ballo. Vi ricordo che il ballo del sabato sera quindi fa questa ultima tappa con,
0: sì,
1: Roberto Gamberini.
0: Certo.
1: E sempre con Roberto Gamberini riapriremo la nuova stagione il 12 di settembre dopo la pausa estiva.
0: Ce l'ho scritto? Dai, che sto scherzando.
1: Certo che ce l'hai scritto, per vinci scherzi. Vorrei vedere. Allora, vi ricordo che pausa estiva per quanto riguarda il sabato sera, ma non per il ballo, perché noi balliamo tutti i martedì sera d'estate all'Arte San Lazzaro, nel piazzale davanti al bar, all'aperto, dalle 20.30 alle 23.30, tutti i martedì dal 9 giugno. Iniziamo il 9 giugno con Niccolò Quercia, il 16 giugno avremo Stefano Linari e così via con i nostri artisti preferiti per farci ballare a ingresso gratuito tutti i martedì sera d'estate davanti al bar. Non si prenota al tavolo, basta venire. E eventualmente, se piove, si balla su alla Sala Paradiso.
0: Bah, ma non c'è mica problema.
1: Esatto, con la stessa modalità. Per cui, senza prenotazione, liberi. Se vuoi venire, vieni. Se non vuoi venire, non venire. Ma è facile, no? Più bello di così.
0: Beh, semplice.
1: E poi, esatto, senza impegni, ma con tanta voglia di divertirci, come sempre, tutti i martedì sera dal 9 giugno. Non dimentichiamoci che facciamo la tombola tutta estate e tutto l'anno alla domenica pomeriggio. Poi continuano adesso le tombole del mercoledì sera e del giovedì pomeriggio fino al 3 e al 4 di giugno. Il burracco a coppie tutti i lunedì sera alle ore 20.30. Anche per gli amici del burracco, e vi aspettiamo tutta estate. E poi che dire, che all'Arte San Lazzaro trovate il bar aperto per giocare a biliardo, bocce a carte e consumare, ovviamente, questo va da sé, dalla mattina alla sera, tutto aperto. E poi abbiamo il nostro self-service, artesanlazzaroself.it, per venire a mangiare qualcosina, dai primi, gli antipasti, i dolci, adesso sono i piatti freddi, le insalatone, insomma tante tante cose. Sempre possibile fare l'asporto, il nostro self-service è aperto tutti i giorni a mezzogiorno fino alle 14.30, la sera dal martedì alla domenica dal 18 alle 21.30. Quindi il nostro self-service è chiuso per turno tutti i lunedì sera.
0: Bene.
1: Però le altre sere che siamo aperti facciamo anche pizze crescentine,
0: per farci perdonare. Perdiamo mica le buone abitudini qui,
1: Esatto, assolutamente. Parco per i bambini, il parco delle caprette vi aspetta con i suoi giochi, anche per fare una bella passeggiata al fresco degli alberi che abbiamo bisogno. E poi che dirvi, siamo in via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, autobus 90 dal centro, uscita 12 della tangenziale, Circolo Arti San Lazzaro, Sala Paradiso. Vi aspettiamo, c'è la sagra, questo weekend.
0: Sì, è vero, dei sapori.
1: Ultimo weekend di sagra dei sapori.
0: Perfetto.
1: Festivi anche a mezzogiorno, anche il 2 giugno. Quindi in sala 77 a self service con il menù tradizionale.
0: Faccio una domanda ultima, la prossima settimana ci sono i balli caraibici? Come siamo messi?
1: Certo, fino al 5 giugno abbiamo i balli caraibici.
0: Ah, allora ancora un venerdì abbiamo,
1: Esatto.
0: Non questo, questo è già quella.
1: Esatto.
0: Perfetto.
1: Esatto.
0: Bene, bene, bene. Va chiarimenti bene. In diretta.
1: Beh, ma siamo già a posto.
0: Manuel, un abbracciatona.
1: Grazie e buon proseguimento.
0: Anche a te, a venerdì, Ciao caro. Ciao, ciao, ciao. Ritorniamo in musica allora. Valerio alla Casa Dei.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7-5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7-5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Radio San Lucchino.

0: Questo pomeriggio a Villa Torchi un grande spettacolo di burattini, questo pomeriggio alle 17:30 a Villa Torchi in via Colombarola 40, Fagiolino Barbiere dei Morti. Con questo divertente spettacolo Corticella ricorda il grande Febo Vignoli. Vi ricordo che oggi saranno presenti anche le Croce Rossine del Comitato della Croce Rossa di Bologna con le loro attività. A Villa Torchi in via Colombarola 40 qui a Bologna, Corticella, martedì 2 giugno, grande festa della Repubblica. Dalle 17:30 si balla con William Monti ed Erika Artioli. Crescentine, pizzette al bar, bibite e gelati per tutti. Iniziative e attività, quelle che si tengono a Villa Torchi, riservate ai soci, ai frequentatori aderenti Ancescao. Villa Torchi risponde allo 051 32 35 39.
1: Radio San Luchino, è sempre il momento di

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti.

0: No.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Hai bella testa, le make vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Sono le 11 e 57 minuti. San Lucchino Notizie.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al Paese da fonti vicine all'inchiesta.
6: Intanto proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Eli Schlein a Roma.
7: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohamed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
6: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
7: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
6: Il mattone mostra segnali di ripresa ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato delle case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: L'informazione ritorna come di consueto a Radio San Lucchino intorno alle ore 13.
8: Radio San Lucchino. Piace, perché piace.
4: Ritorniamo subito in musica, Fernando, ti abbraccio, un abbraccio anche a Mimma, la carissima Marina e al carissimo Nicolò.

0: sogni nel cassetto, ci salutiamo qui. Domani non ci sarò, giorno di vacanza domani. Vi lascio con Mauro Malaguti per l'intera mattinata, addirittura poi dalle 10.30 in poi avrà anche una graditissima ospite. Comunque noi ritorneremo insieme venerdì mattina alle ore 8, vi aspetto.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, chiusa la circonvallazione sud di Brunico tra il chilometro 29.300 e il chilometro 33.550 a causa di un incidente. Il traffico è deviato attraverso l'anello nord. In seguito a questa chiusura si sono formate code in entrambe le direzioni. Rallentamenti e code sul tratto Venezia-Trieste della A4 per traffico intenso tra la Risana e San Donà di Piave verso Venezia. Ancora sulla A4 Milano-Venezia per un incidente si sono formate code di 2 km tra Cavenago e Trezzo, sempre in direzione Venezia. In Liguria per lavori in corso sulla 10 Genova Ventimiglia si registrano 2 km di coda tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova, proseguendo in questa direzione altre file di 1 km tra Spotorno e Savona. Ci spostiamo sul versante adriatico, si registrano 2 km di coda per lavori tra Grottammare e Pedaso, siamo sulla 14 adriatica in entrambe le direzioni. In Campania sulla 1 Roma-Napoli code per lavori tra Caserta Sud e Napoli Nord in direzione Roma. Da Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
6: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
6: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
7: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
3: Il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso 051 45 12 00 il telefono, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione gelato per tutti con Roberto Gamberini e poi il ballo prosegue nel cortile esterno giugno, luglio e agosto. Martedì 9 giugno si balla con Niccolò Quercia, l'ingresso è gratuito con tessera Arci. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio dalle ore 15 si balla con Elisabeth e poi qui trovate delle buonissime crescentine. E venerdì 5 giugno al Parco alle ore 21 la danza del ventre. Ingresso libero, non perdetevi questa bellissima serata. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli. Ci si può prenotare al 339 526 3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale, 051 61 66 140, i balli di gruppo, l'aiuto compiti, viaggi meravigliosi, la tombola, yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco, poi c'è il ballo del venerdì sera con Marusca, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine, la gara di briscola. In via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina, la sagra del pesce, 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno. Poi c'è anche l'osteria con menù innovativo, si apre dalle ore 17:30, interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, spazio coperto, prenotazioni al 345 60 90 602 Enzo. Venerdì sera si balla con Aldo e Cristina, sabato sera Paolo Ombra, domenica con Marusca. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio alla Sala Tulipano si balla con Moreno. E attenzione, martedì 2 giugno, sempre nel pomeriggio, e per la prima volta alla Sala Tulipano, Mary Rinaldi. 051 51 17 87. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera si balla con Massimo Budrisi Band. E attenzione, nel bel giardino estivo della Cometa di Sasso Marconi, grande inaugurazione mercoledì 3 giugno con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni Angelo 3932 192 32 58. Rosanna per la Cometa 3938 107 9508. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, la tombola con ricchi premi il venerdì sera dalle 20:30 e ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Per il ballo questo pomeriggio dalle 14:30 all'Isa Maggio prenotatevi da Mary 338 327 94 93. E all'Arci Benassi, viale Cavina 4, attenzione, dal 3 di giugno, tutti mercoledì sera, arena estiva, jukebox story con il DJ Paolo Ombra e con tante stuzzicherie estive. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: San Lucchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
4: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
5: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente.

0: Sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi. Incontrata a Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
1: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
0: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
1: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, chiuso la circonvallazione sud di Brunico tra il chilometro 29.300 e il chilometro 33.550 a causa di un incidente. Il traffico è deviato attraverso l'anello nord. In seguito a questa chiusura si sono formate code in entrambe le direzioni. Rallentamenti e code sul tratto Venezia-Trieste della A4 per traffico intenso tra Latisana e San Donato di Piave verso Venezia. Ancora sulla A4 Milano-Venezia per un incidente si sono formate code di 2 km tra Cavenago e Trezzo, sempre in direzione Venezia. In Liguria per lavori in corso sulla 10 Genova 20 miglia si registrano 2 km di coda tra Borghetto Santo Spirito e Pietraligure verso Genova, proseguendo in questa direzione altre file di 1 km tra Spotorno e Savona. Ci spostiamo sul versante adriatico, si registrano 2 km di coda per lavori tra Grottammare e Pedaso, siamo sulla 14 adriatica in entrambe le direzioni. In Campania sulla 1 Roma-Napoli code per lavori tra Caserta Sud e Napoli Nord in direzione Roma. Da Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Buon pomeriggio. Sei su Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
4: Un san sbreghè l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
6: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
7: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
8: Passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
9: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Radio San Luchino.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Questo mondo tende la sua mano, forse cerca di

0: Oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
1: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Sumut Flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines decollato da Istanbul è arrivato alle 9:30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
0: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
1: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Graville, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazione di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
0: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
1: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro Langaros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con un'accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
13: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
12: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
14: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
12: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. Telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno Maceno Centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348-388-5593. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: Do You Remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Luchino. Conduce Bicio. Do you remember?
1: Gentili ascoltatori di Radio San Luchino Bologna, buon pomeriggio e ben ritrovati da parte di Bicio all'ascolto di Do You Remember, che come ogni mercoledì e sabato arriva puntuale con il suo programma. Do You Remember è un appuntamento con la musica del passato, le notizie del passato che andiamo a ricordare ai nostri radioascoltatori, che come ogni settimana mi auguro di trovare qui dai 104 a 700 MHz in modulazione di frequenza per la città di Bologna e la provincia di Bologna, naturalmente Radio San Luchino Bologna, che potete ascoltare anche in streaming sul sito della nostra emittente. L'indirizzo è www.radiosanluchino.it. Siamo entrati così nell'ultima settimana del mese di maggio. Ultima settimana del mese di maggio e tra l'altro anche nostra penultima puntata. Quest'altra settimana sarà per noi l'ultima prima della pausa estiva che facciamo tutti gli anni per poi tornare ai primi di ottobre. Anche questa settimana abbiamo come buona abitudine del nostro programma la rubrica dei compleanni. Tanti grandi artisti, ne abbiamo uno solo italiano e quindi mi sembra doveroso cominciare da lei, perché si tratta di una ragazza nata a Firenze il 25 maggio del 1984. Stiamo parlando di Emanuela Marrone, conosciuta meglio con il suo nome d'arte Emma, che poi è un diminutivo di Emanuela. Emma che arriva da il talent show Amici di Maria De Filippi. Pensate che ha vinto il talent show Amici, era la nona edizione, con l'81% dei voti, una percentuale veramente molto molto alta. Questo accadeva nel 2010 e dal 2010 arrivare ai giorni nostri, quindi 16 anni dopo, la carriera intrapresa da Emma è una carriera veramente importante, tanti grandi successi. Io quest'oggi, per festeggiare il suo compleanno, voglio farvi ascoltare una canzone del 2013. Il titolo è L'amore non mi basta. Prima cantante qui a Do You Remember quest'oggi a festeggiare il suo compleanno, Emma Marrone.

La voce è quella di Emma Marrone, nata a Firenze il 25 maggio del 1984. Quindi il suo compleanno sono 42 anni. Per una cantante made in Italy che, come vi dicevo, dal suo esordio arriva dal talent show di Maria De Filippi Amici, dal 2010 ha veramente fatto tanta carriera, e noi quest'oggi abbiamo voluto festeggiare Emma con una delle sue canzoni più belle, dal titolo L'amore non mi basta. Era l'unica cantante made in Italy, Emma, ad aver compiuto gli anni questa settimana. Ora ci spostiamo all'estero perché naturalmente qui sono un pochino di più gli artisti che festeggiano il loro compleanno. È il caso di questo signore che si chiama John William Weller. Lui che inizia la sua carriera musicale con un gruppo che si chiamano Jam, e più che altro fanno musica punk rock, per poi passare, questo con gli Jam è stato dal 1976 al 1982, come vi dicevo, per poi passare ad un gruppo che si chiamano Style Council, un duo dal 1983 al 1989, dove hanno veramente inciso delle canzoni veramente veramente belle, come questa che abbiamo in sottofondo quest'oggi, che si chiama Shout to the Top. Paul Weller.

Si festeggia il compleanno di Paul Weller, anch'esso nato il 25 maggio, lui del 1958, quindi gli anni per lui sono 68. Come vi dicevo, inizia la sua carriera con questo gruppo che si chiamano Jam, fanno musica punk rock fino al 1982, quando poi insieme ad un altro grande artista che si chiama Mick Talbot, piano e tastiere, mette insieme il gruppo degli Style Council, facendo della musica veramente bella, musica molto raffinata, molto molto bella, come questa canzone che abbiamo ascoltato dal titolo Shout to the Top. Paul Weller, che dopo gli Style Council, quindi dal 1982 in poi ad oggi, perché è ancora in attività, si è messo in proprio e sta ancora andando, diciamo, alla grande con ogni tanto qualche successo che viene pubblicato. Bene, secondo compleanno di quest'oggi, Do You Remember? Era Paul John Weller. Do you remember? State ascoltando

0: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
1: E ritorniamo insieme dopo la prima breve pausa pubblicitaria. Ritorniamo insieme in questo pomeriggio caliente. Siamo a maggio, ma con le temperature siamo quasi a luglio inoltrato. Vabbè, ormai sappiamo che non riusciamo più a stare dietro a quello che sono le condizioni climatiche. Si passa dal caldo al freddo in un attimo. Bene, dai, un sorso d'acqua, andiamo avanti, ci rinfreschiamo un pochino e continuiamo con la nostra rubrica dedicata ai compleanni dei nostri grandi artisti. E questo che andiamo a festeggiare è veramente un grande artista. Stiamo parlando di Robert Allen Zimmerman, ovvero, con nome d'arte, Bob Dylan, nato il 24 maggio del 1941, quindi compie 85 anni. Grande cantautore, naturalmente con il suo genere musicale che è un po' così un folk rock, arriva al successo nel 1965 con una canzone che andiamo ad ascoltare che si chiama Like Rolling Stones. E pensate che questo brano ha un qualcosa di particolare, perché è il primo brano che in quegli anni, appunto 1965, arriva ad avere una durata di oltre 6 minuti. Si era abituati all'epoca ad avere canzoni così un pochino più brevi, e invece Bob Dylan, appunto, con questo brano così stabilisce quasi un record. Bene, noi lo ascoltiamo per festeggiare il compleanno del grande Bob Dylan. Questa è Like a Rolling Stones. Time it been.

personaggio molto introverso, però un grande artista. Bob Dylan quest'oggi qui a Do You Remember per festeggiare i suoi 85 anni. Nel 2001 ha vinto l'Oscar per una canzone dal titolo Wonder Boys, ritenuta miglior canzone di quest'anno. E poi Bob Dylan ha avuto parecchi riconoscimenti anche a livello letterario. Pensate che nel 2016, con un suo libro, si è aggiudicato il premio Nobel per la letteratura. Tanti riconoscimenti per questo grande artista, che ad oggi ha pubblicato, pensate, la bellezza di 76 album. Nato nello stato del Minnesota il 24 maggio del 1941, Robert Aller Zinnerman. Tanti auguri a Bob Dylan. E ora vi porto con un po' di musica dance, ma di quella bella. Lei è Patti LaBelle. Patricia Louise Holt, che festeggia anch'essa il compleanno, nata il 24 maggio del 1944, poi il suo nome d'arte diventa Patti LaBelle, grande cantante e anche attrice statunitense, arrivata al grande successo proprio negli anni 70, all'inizio degli anni 70, con questa canzone. E come voi sapete, io non amo parlare sopra le canzoni, quindi la facciamo ripartire dall'inizio. Lady Marmalade.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
1: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere un relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
2: Sei componenti della delegazione italiana della Global Summit de Fotia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid la seconda festività più importante del calendario islamico.
1: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
2: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery, che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
1: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco Andrea

poi vi ricordo che c'è sempre lo streaming dal sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanluchino.it. Come vi ho detto in apertura, queste sono le ultime puntate del nostro Do You Remember prima della pausa estiva. Questa è la penultima, ci sentiremo anche la prossima settimana, dopodiché ci prendiamo un periodo di pausa come tutti gli anni per tornare poi ad ottobre. Ma noi ritorniamo a quello che è la nostra trasmissione di quest'oggi, di questo pomeriggio.

E abbiamo ancora un paio di compleanni da festeggiare. Lui è nato negli States, ovvero a New York, il 26 maggio del 1964. Quindi di anni ne fa 62. Stiamo parlando di Leonard Albert Kravitz, un grande artista che si è ispirato nella sua musica ad altri artisti come John Lennon, Jimi Hendrix, Prince. Lui molto bravo a suonare la chitarra, la batteria, pianoforte, insomma suona più strumenti e poi naturalmente ha questa voce molto molto importante. Leonard Albert Kravitz, detto Lenny Kravitz, che noi vogliamo naturalmente festeggiare per il suo compleanno con una delle sue canzoni più celebri. Il titolo di questo brano è Hint and Over, Deals Over. Lui è Lenny Kravitz, qui a Do You Remember?

altro compleanno quest'oggi qui a Do You Remember, quello di Leonard Albert Kravitz, conosciuto con il suo nome d'arte che è Lenny Kravitz. Un po' un figlio d'arte perché il papà era un produttore discografico. Le origini del padre erano metà ucraine, metà tedesche, mentre la mamma è originaria delle Bahamas. Pensate che la mamma, adesso la curiosità, così leggendo alcune cose su Lenny, sapete chi era? Tutti quanti voi sicuramente negli anni 80 avranno visto il telefilm dei Jefferson. Bene, la mamma era Ellen Willis, nella sitcom dei Jefferson. Chi interpretava appunto questo personaggio era la mamma del grande Lenny Kravitz. Lenny Kravitz che noi abbiamo voluto ascoltare con questo che sicuramente è uno dei suoi successi più famosi, dal titolo It Hand Over Till It's Over. E ora vi porto nel Regno Unito, in quel di Manchester, dove ci sono questi due fratelli che formano questo grande gruppo che si chiamano Oasis, gruppo che nasce nel 1991 proprio a Manchester, e noi dei due fratelli festeggiamo Noel Gallagher, l'altro è Liam. Noel che il 29 maggio, lui è nato nel 1967, quindi per lui gli anni sono 59 e vogliamo appunto festeggiarlo con una canzone in coppia con il fratello Liam, una delle loro, diciamo così, più successi più famosi, ecco, mi stavo un po' incartando, successi più famosi con gli Oasis, dal titolo Little by Little.

Una bellissima canzone dei fratelli Gallagher, gli Oasis. Il tutto per festeggiare i 59 anni di Noel, che è il più vecchio dei due fratelli. Lui è nato il 29 maggio del 1967, mentre Liam è nato invece nel 1972. Sono nati a Manchester, tifosissimi del City. Hanno avuto un'infanzia un po' particolare, insomma, forse definirli bambini vivaci era anche un po' troppo riduttivo, perché hanno avuto qualche problemino anche con le forze dell'ordine. Poi dopo si sono messi, diciamo, un po' quieti e forse hanno trovato nella musica un aiuto importante per la loro carriera. Un altro compleanno quest'oggi qui a Do You Remember, quello di Noel Thomas David Gallagher, nato il 29 maggio del 1967. Abbiamo voluto festeggiare i 59 anni di Noel Gallagher.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
2: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
3: Si ritorna insieme qui nel pomeriggio musicale di Radio San Luchino Bologna, naturalmente dai 104 700 MHz, modulazione di frequenza, il tutto chiamato Do You Remember, in onda dalle ore 14:30 alle ore 16 il mercoledì e il sabato. Bene, terminata la rubrica dei compleanni, tra l'altro abbiamo terminato con uno dei due fratelli Gallagher, ovvero Noel, che ha festeggiato il suo compleanno, e abbiamo ricordato un po', insomma, anche la sua infanzia un po' turbolenta. Dopo i compleanni andiamo a ricordare un po' di eventi del passato, e a proposito di vite turbolente, la persona che ci lasciava nel maggio del 2023, per la precisione il 24 maggio del 2023, sicuramente ha avuto un passato con una vita parecchio complicata. Stiamo parlando di Anna Mae Bullock, che forse detto così molti di voi non si ricordano, ma stiamo parlando della grande Tina Turner, che il 24 maggio del 2023, all'età di 83 anni, appunto, ci lasciava. Lei che è stata una grande artista proprio nel panorama mondiale della musica. Ricordiamo tutti la sua, insomma, vita turbolenta, ne è stato fatto anche un film, tutte queste storie, insomma, poco simpatiche insieme al marito Ike. Ne hanno fatto una vita, diciamo così, privata, molto molto particolare. Noi però vogliamo ricordarla in quello che era, diciamo, la sua dote migliore, ovvero quella della musica, e lo facciamo con una canzone bellissima che proprio si addice a questo personaggio. Il titolo è The Best, lei è Tina Turner.

soffiante voce di questa grande artista che, come vi dicevo, purtroppo scomparsa il 24 maggio del 2023, solo 3 anni fa, all'età di 83 anni. Lei era stata soprannominata The Queen of Rock and Roll, la regina del rock and roll. Lei che aveva iniziato la sua carriera negli anni 60 facendo coppia con quello che è stato il suo ex marito, ovvero Ike Turner. Dopodiché una vita abbastanza turbolenta ha costretto Tina alla separazione, da lì è cominciata un'altra vita, è cominciata un'altra grande carriera musicale. La grande carriera di Tina Turner, e noi l'abbiamo voluta celebrare con questo brano che, più che sentirsi dire simply the best, semplicemente il migliore, anzi la migliore. Non poteva esserci canzone più adatta, penso, per la regina del rock and roll, Tina Turner. Qui a Do You Remember, da Radio San Luchino Bologna, che ora vi ricorda un'altra data importante, che risale sempre al 24 maggio. Vabbè, questa volta fortunatamente non è scomparso nessuno, ma il 24 maggio del 1964 c'è l'uscita di questo primo singolo, che è un grande singolo di un gruppo emergente all'epoca, che erano questi quattro ragazzi di Liverpool che si chiamano Beatles. Il titolo è Love Me Do.

0: accompagnato dall'armonica di John Lennon in duetto vocale insieme a Paul McCartney. Questo è il primo singolo, siamo nel 1964, 24 maggio, primo singolo dei quattro ragazzi di Liverpool, ovvero John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Il tutto qui a Do You Remember?
1: State ascoltando

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna, a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
4: Do you remember? State ascoltando Do You Remember con Bicio.
5: Ritorniamo insieme qua dagli studi di Radio San Lucchino Bologna nel pomeriggio musicale di Radio San Lucchino Bologna con il nostro Do You Remember, che naturalmente vi accompagna con tanta bella musica del passato, tante notizie, tante curiosità e alcune rubriche che ormai fanno parte, diciamo così, dell'arredamento del nostro programma. La rubrica dei compleanni l'abbiamo così già ascoltata e arriva il momento ora della rubrica delle cover. Quest'oggi abbiamo una cover bellissima. Cover del 1900, brano del 1967. Di questa canzone poi vi faremo ascoltare due cover molto molto belle. Allora, l'originale, come vi dicevo, 1967, è una canzone scritta da Bob Teal, George Javis e interpretata da Louis Armstrong. Forse qualcuno di voi può aver già immaginato di che canzone stiamo parlando. Stiamo parlando di una canzone fantastica dal titolo What a Wonderful World. La grande voce di Louis Armstrong.

Produttore discografico di musica jazz, che era Bob Till, che scrive questo brano per la voce di Louis Armstrong. E pensate che all'uscita, o quantomeno quando è stato il momento di registrare questa canzone, all'epoca Louis aveva 66 anni, ci sono stati un po' così di incomprensioni nello studio discografico, perché si voleva quantomeno da parte della casa discografica, che era l'ABC Records, fare una canzoncina un pochino più allegra, e invece alla fine ne viene fuori questo swing molto dolce, molto bello, che rende questo pezzo memorabile, che conquista consensi in tutto il mondo, perché diventa disco d'oro in tanti paesi, e sicuramente tanti sono i riconoscimenti che vengono dati a questa canzone dal titolo What a Wonderful World, canzone che poi è stata inserita, anche se non ricordo male, nella colonna sonora di Good Morning Vietnam. Ma noi vogliamo parlare delle cover di questa canzone. Nel 2004, se non sbaglio, anzi no, non sbaglio, 2004, c'è un cantante di uno storico gruppo rock, punk rock, che sono i Ramones, Joe Ramone, che ne fa una versione rock, che all'inizio così lascia un pochino un po' tutti di così un po' di stucco, no? Per l'abitudine ad ascoltare What a Wonderful World in una versione molto lenta e molto dolce, però alla fine What a Wonderful World di Joe Ramone ottiene un grande successo, e io ve la faccio ascoltare.

Sicuramente abituati alla dolcezza della versione di Louis Armstrong, c'è da rimanere un pochino scioccati all'inizio, però questa versione di Joe Ramone, era il 2002, forse mi sono sbagliato prima, quando esce la versione di Joe Ramone, ricordiamo lì del gruppo dei Ramones, loro facevano musica punk, musica rock, quindi non poteva non essere una versione così, diciamo, un po' più cattiva. E a parte così lo stupore forse dell'inizio quando è uscita la canzone, poi è diventato un grande successo. Tra l'altro fece anche da colonna sonora uno spot pubblicitario e quindi grande successo per questa nuova versione di What a Wonderful World, interpretata da Joe Ramone. Invece nel 2004, tratta da una raccolta di Rod Stewart, ritorniamo alla versione dolce e lenta con la voce di Rod Stewart, accompagnato, pensate, da Stevie Wonder. Sentite, bellissima anche questa.

E diciamo che con questa versione siamo tornati un pochino più alla versione originale. La bellissima voce di Rod Stewart, accompagnata a pianoforte e armonica da Stevie Wonder. L'anno è il 2004 e la canzone cover di quest'oggi è un grande brano che si chiama What a Wonderful World. Una canzone che, come vi dicevo, è uscita nel 1967 e la versione originale era della grande Louis Armstrong.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
5: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
6: Ciao Nicola.
5: Allora, come si chiama la vostra azienda?
6: Numismatica Terziani.
5: Da quanto tempo siete attivi?
6: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
5: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
6: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
5: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
6: Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
5: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
6: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
5: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
6: Investimenti in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
5: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta, ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere.
6: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite, sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
5: Un'altra domanda, Emiliano: se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
6: Il pagamento è immediato.
5: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
6: in via Castiglione 5C.
5: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
6: Numismatica Terziani,
5: mentre per chi preferisce navigare su internet il sito è
6: www.numus.it.
5: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it la consegna della merce, come avviene?
6: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
5: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
6: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
5: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
0: Radio San Luchino. Piace perché piace.

come sempre il tempo vola quando siamo qui insieme a Radio San Lucchino Bologna nel pomeriggio musicale di Radio San Lucchino Bologna dalle ore 14:30 alle ore 16. Anche questo mercoledì siamo quasi arrivati ai saluti, abbiamo ancora tempo per alcune notizie, alcune notizie importanti che ci ricordano grandi personaggi del mondo della musica. Ahimè, il 20 maggio del 2012 scompariva alla giovane età di 62 anni Robin Gibb. Robin Gibb è uno dei, naturalmente, dei fratelli Gibb, i Bee Gees, al momento del grande trio, quelli della febbre del sabato sera. È rimasto solo Barry, perché qualche anno dopo la scomparsa di Robin anche l'altro fratello Maurice ci ha lasciato, e noi vogliamo ricordare appunto il più piccolo dei fratelli Gibb, ovvero Robin, con una delle sue canzoni che fece non insieme agli altri fratelli ma come solista, una canzone che si chiama Juliet. Una delle sue poche interpretazioni, infatti, in versione solista.

Il titolo è Juliet, una canzone del 1983. Lui che, come vi dicevo, proprio in questo periodo, il 20 maggio del 2012, un po' di anni fa, a causa di una brutta malattia e alla giovane età di 62 anni ci lasciava. I grandi Bee Gees, i fratelli Gibb, il più vecchio dei fratelli naturalmente è Barry, mentre Maurice e Robin erano gemelli. Bene, abbiamo voluto ricordare questo grande artista e da questo grande artista ora passiamo a ricordare un altro grande artista, ovvero Freddie Mercury. Freddie Mercury che, pensate, negli ultimi periodi della sua vita, anche lui già alle prese con la brutta malattia che tutti sappiamo, è arrivato ad incidere una delle sue ultime canzoni proprio a stento, a fatica. Era il 22 maggio del 1991 quando un dolorante e soprattutto stremato Freddie Mercury decide di fermarsi per l'incisione di questo ultimo album che stava mettendo, diciamo così, in cantiere con il suo gruppo dei Queen. L'ultima canzone con la voce di Freddie Mercury è questa che io vi faccio ascoltare quest'oggi. E si chiama Mother Love. Loro sono i Queen e la voce è quella del grande Freddie Mercury.

come vi dicevo, era il 22 maggio del 1991 quando, dopo aver inciso questa Mother Love, Freddie Mercury comunica ai suoi amici e compagni di viaggio dei Queen di non farcela più. E questa è l'ultima incisione con la voce di Freddie Mercury, che tra l'altro verrà poi inserito, questo brano dal titolo Mother Love verrà inserito nell'album Made in Heaven dei Queen, che uscì proprio dopo la morte di Freddie. Tra l'altro la parte finale di questa canzone non era ancora stata del tutto ultimata quando appunto Freddie si fermò. La parte finale di questo brano è interpretata dal chitarrista dei Queen, Brian May, che canta proprio l'ultimo verso di questo brano. E abbiamo ricordato anche il grande Freddie Mercury e andiamo invece a una ricorrenza storica. Pensate, 50 anni fa usciva questo album incredibile. Lui è Mike Oldfield, siamo nel 1972. Un grande compositore che proprio nel maggio del 1972 ci regala questa fantastica interpretazione. Che tra l'altro poi verrà anche inserita nel mondo dei cinema in una colonna sonora di un film che è L'Esorcista del 1973. Ascoltiamo un pochino di Tubular Bells, Mike Oldfield.

Pensate che all'inizio questa fantastica opera, io la definisco opera, di Mike Oldfield, che pensate ha suonato tutti gli strumenti che si sentono in questo album, in questa canzone. Canzone che poi dura tutta una facciata di un LP. Li ha suonati tutti lui. E quindi era sicuramente un fenomeno molto particolare per l'epoca. E forse anche ad oggi è una cosa che è rimasta un po' così nella storia. Lui che all'epoca aveva, pensate, solo 18 anni e si era messo in testa questa, questa cosa di realizzare un album suonando da solo tutti gli strumenti, chitarre, bassi, tastiere, pianoforti, percussioni, ha fatto tutto lui. Un genio, un genio. Uscito il 15

lui era nato tra l'altro anche nel mese di maggio, e quindi abbiamo voluto celebrare i 50 anni di questa grande canzone, di questo grande album e questa grande produzione di questo grandissimo artista che era Mike Oldfield. Siamo arrivati al termine anche questo mercoledì pomeriggio.

0: spazio dedicato a una bellissima canzone che noi andiamo a riascoltare nelle sue versioni cover. Quest'oggi avevamo un brano fantastico come What a Wonderful World di Louis Armstrong. Bene, per quanto riguarda Do You Remember è veramente tutto, appuntamento a sabato prossimo. Come vi ho ricordato in apertura di programma, questa è la penultima puntata, quindi avremo ancora un'altra settimana insieme e poi dopo ci prendiamo una piccola pausa. Per il momento rimanete lì, rimanete nel nostro pomeriggio, quello di Radio San Luchino, rimanete sintonizzati su di noi perché ci sono tante altre belle trasmissioni. Ciao da Bicio, buon pomeriggio a tutti.
1: Do you remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Luchino. Conduce

0: Sono le 16:00.
1: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
6: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
7: San Luchino Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nazionale, Islam Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
8: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60

0: 80 giorni. L'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
1: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava insieme al fratello, che nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni, e ad un amico, quando sarebbe stato accerchiato da circa 10 ragazzi, che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
0: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
1: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
0: Il tennis si è chiuso al secondo turno, il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani-Lilly Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Krueger con i parziali di 6-3, 6-2.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Radio San Luchino.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Bentrovati, buon mercoledì 27 maggio con il GR delle buone notizie. La guida Michelin ha stilato l'elenco delle mete consigliate per le vacanze al mare dell'estate 2026, località dove la bellezza del paesaggio si accompagna a ristoranti e hotel di livello. La Sardegna è l'unica meta italiana consigliata, in particolare si fa riferimento alla Costa Smeralda, jet set internazionale, capacità di custodire zone più silenziose e autentiche, con siti archeologici, vigneti, aziende agricole, uliveti che si spingono fino alla costa. Nell'elenco troviamo Riviera Maya, 160 km di litorale caraibico in Messico e il Vietnam centrale. Visto il pericolo dell'overtourism in giro per l'Europa, cominciano a spopolare anche alcuni parchi europei poco conosciuti ma bellissimi, e ce n'è uno anche italiano con vero e proprio paradiso terrestre. Si tratta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, istituito nel 1993 sull'Appennino Tosco-Romagnolo. Si estende per 36.000 ettari tra Arezzo, Forlì, Cesena e Firenze ed è stato selezionato nel 2021 nella Green List UCN come area protetta esemplare per come viene gestito a livello mondiale. Nel parco c'è la riserva integrale di Sasso Fratino, patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2017 per le sue antiche faggete europee. Un aeroporto interamente dedicato ai Pokémon poteva essere solo il Giappone a idearlo e vedrà la luce il 7 luglio nella prefettura di Ishikawa. Il noto Satoyama, il primo scalo del genere al mondo, si prefigge di far vivere un'esperienza immersiva consacrata al franchise più famoso di sempre, un fenomeno globale in grado di unire generazioni diverse. Il terminal ospita 111 Pokémon che compariranno sulle pareti, nelle aree di imbarco, nei corridoi e persino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto. Dalla musica alla moda, Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, il nuovo direttore creativo di Don Dapp, guiderà l'ufficio stile del brand italiano e ne definirà la visione creativa nelle collezioni di donna, uomo e negli accessori. La sua prima capsule sarà presentata durante il concerto evento allo stadio di San Siro a Milano con una sfilata show il prossimo 15 giugno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12.30, 16.19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo Nicola, per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: San Lucchino Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
2: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede la summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
3: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del Constellation, in cui hanno perso la vita, lo ricordiamo, 41 persone e altre 15 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
2: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti e risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Quindi sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
3: La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppi di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, sottolinea il pentastellato Riccardo Ricciardi.
2: Il genocidio a Gaza irrompe sul Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele, una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e un acceso confronto politico.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben ritrovati. Sulla 7 Milano-Genova, coda in prossimità dei lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 8 Milano-Varese invece un incidente a provocare code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla 4 Milano-Venezia si sta in fila a causa di un veicolo in panne tra Cavenago e Trezzo in direzione Venezia. E a Milano sulla tangenziale ovest incoronamenti per incidente tra Corsico Gaggiano e Quinto De Stampi verso Bologna. Incidente anche sulla 22 del Brennero, code tra Rovereto Sud e Rovereto Nord verso il Brennero. Ci spostiamo in Toscana, anche qui è un incidente a provocare code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Pontedera Ovest verso Firenze. E a sud della capitale, sulla Pontina, per un incidente è chiusa una corsia all'altezza di Pomezia Nord. Inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da Castel Romano in direzione Latina. Un'informazione per coloro che devono viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione quindi del Brennero. Divieto di circolazione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero, sia sulla 22 sia sulla statale 12 della Betone del Brennero, sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza tutto il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o a Chiusa a Val Gardena in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria, suggeriamo come alternativa il valico autostradale del Tarvisio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980 numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Giovanni, ma cosa fai?
7: Butto fuori tutto!
6: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
7: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
6: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
7: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
5: San Luchino Notizie.
6: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale. Notte complessa per i vigili del fuoco impegnati nella scorsa notte in diversi interventi per incendi che hanno coinvolto le autovetture, alcuni cassonetti e baracche. In zona Zanardi, via del Lazaretto e anche a Fontanelice. Nella serata di sabato due squadre sono intervenute addirittura in via Bigari al Navile per spegnere le fiamme che avevano interessato due mezzi parcheggiati lungo la strada, mentre ieri all'interno un incendio è scoppiato in un ristorante al quartiere Savena. Tre persone qui sono rimaste intossicate dal fumo e sono state assistite dal 118. Nel tardo pomeriggio di ieri l'altro a Monghidoro, tra via Roma e via Vittorio Emanuele II, un'automobile ha investito una donna di 83 anni. La vittima, Laura Risaliti, stava attraversando la strada, soccorsa dal 118 e trasportata d'urgenza in elicottero al pronto soccorso del Maggiore, è morta a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Lazzaro che hanno eseguito i rilievi planimetrici e tecnici e i militari hanno disposto il fermo amministrativo del veicolo e raccolto le testimonianze per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nuovo caso di truffa. Qui un uomo si era finto dipendente dell'INPS per entrare in casa di un'anziana, ma il suo piano è stato sventato da un vicino di casa, un vice ispettore di polizia fuori servizio. È successo ieri l'altro in via Graziadei al quartiere Reno. Un uomo 61enne, originario della provincia di Torino, è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina impropria aggravata. Sarebbe riuscito a convincere una donna 74enne sola in casa ad aprirgli la porta, con il pretesto di doverle consegnare una somma di denaro. Poi avrebbe chiesto di vedere le stanze dell'appartamento. A interrompere il raggiro, degenerato poi in tentata rapina, è stato il vice ispettore della polizia di frontiera di Bologna, che abita nello stesso stabile della vittima. Ha sentito la donna parlare con uno sconosciuto e, insospettitosi, si è avvicinato alla porta, riuscendo a cogliere alcune strane richieste e rumori sospetti. Quando ha suonato il campanello si è trovato davanti il 61enne dichiarando di essere un pubblico ufficiale. Il poliziotto però si è qualificato e allora il truffatore ha tentato di scappare aggredendolo. Qui è partita una colluttazione durante la quale il 61enne ha staccato addirittura la maniglia della porta d'ingresso nel tentativo di aprirsi una via di fuga. Il vice ispettore è riuscito a contenerlo fino all'arrivo di una volante dopo l'allarme lanciato dai richiamati dalle urla. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato addosso all'uomo uno spray al peperoncino, una mascherina, guanti in velluto e un dispositivo di allarme portatile. Dagli accertamenti sono emersi vari precedenti a carico del 61enne per reati contro la persona e il patrimonio. La donna, scossa ma rimasta illesa, ha sporto denuncia. Parliamo ora di controlli sulle autostrade, con particolare attenzione ai caselli autostradali di Imola e Castel San Pietro. 335 le persone identificate, 241 i veicoli controllati. È stato arrestato un ventenne italiano, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno controllato la sua macchina sulla provinciale Selice ed è stato trovato un 21enne italiano alla guida e un giovane seduto sul lato passeggero. Si è sentito un forte odore, quindi il ventenne ha tentato di nascondere due pacchetti che contenevano un etto e mezzo di hashish. A quel punto ha spintonato un carabiniere per tentare la fuga, ma dopo alcuni minuti è tornato sul posto assumendosi la responsabilità della droga, probabilmente per evitare conseguenze alla fidanzata che si trovava alla guida dell'auto. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di sequestrare un ulteriore grammo di hashish e materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. E il ventenne è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. Siamo al termine, l'informazione torna alle 18 dalla redazione di Roma. A più tardi.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un sans bregheller lui e il bracelet non serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera il burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso 051 45 12 00 il telefono, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione, gelato per tutti con Roberto Gamberini e poi il ballo prosegue nel cortile esterno giugno, luglio e agosto. Martedì 9 giugno si balla con Niccolò Quercia, l'ingresso è gratuito con tessera Arci. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio dalle ore 15 si balla con Elisabeth e poi qui trovate delle buonissime crescentine. E venerdì 5 giugno al Parco alle ore 21 la danza del ventre. Ingresso libero, non perdetevi questa bellissima serata. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 al Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale, 051 61 66 140, i balli di gruppo, l'aiuto compiti, viaggi meravigliosi, la tombola, yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco, poi c'è il ballo del venerdì sera con Marusca, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine, la gara di briscola. In via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina, la sagra del pesce, 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno. Poi c'è anche l'osteria con menù innovativo, si apre dalle ore 17:30, interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, spazio coperto, prenotazioni al 345 60 90 602 Enzo. Venerdì sera si balla con Aldo e Cristina, sabato sera Paolo Ombra, domenica con Marusca. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio alla Sala Tulipano si balla con Moreno e attenzione martedì 2 giugno, sempre nel pomeriggio e per la prima volta alla Sala Tulipano Mary Rinaldi, 051 51 17 87. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera si balla con Massimo Budrisi Band e attenzione nel bel giardino estivo della Cometa di Sasso Marconi, grande inaugurazione mercoledì 3 giugno con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni Angelo 3932 192 32 58, Rosanna per la Cometa 3938 107 95 08. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, la tombola con ricchi premi il venerdì sera dalle 20:30 e ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Per il ballo questo pomeriggio dalle 14:30 all'Isa Maggio prenotatevi da Mary 338 327 94 93. E all'Arci Benassi Viale Cavina 4, attenzione, dal 3 di giugno tutti mercoledì sera, arena estiva, jukebox story con il DJ Paolo Ombra e con tante stuzzicherie estive. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino, avrai sempre un trattamento di favore. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna.

0: intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
3: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
4: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
3: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari delle costellazioni in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
4: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nelle immagini le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
3: Lo sport con il ciclismo. Il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Buon pomeriggio, buon mercoledì, buon 27 maggio, bentornati alle varie ed eventuali del giorno, il nostro contenitore pomeridiano. Abbiamo un'oretta anche quest'oggi concessa da Radio San Luchino per ovviamente parlare un pochettino, confrontarci, anche se perché no, la regia fa di sì con la testa e quindi oggi abbiamo tanto di cui parlare. Sicuramente dobbiamo parlare di fiction, dobbiamo parlare di gossip, dobbiamo parlare anche di musica, perché di questo principalmente ci occupiamo. È un'oretta che sarà veramente varie ed eventuali, quindi pensieri sparsi, soprattutto conditi da tanta buona musica. E allora...

0: Si muove come le onde del mare questa Buon Vento di Jovanotti e Alfa, due generazioni a confronto, e anche di questo torneremo a parlare. C'è un video molto breve, insomma, sui social di Alfa in cui lui mostra appunto il momento in cui per la prima volta ha fatto ascoltare questa canzone ai suoi genitori. Lui spiega, dice: Jovanotti è stato il mio primo concerto, voi lo sapete, io ero quello che da bambino cantava le sue canzoni, che faceva casino, che sulle canzoni appunto di Lorenzo si scatenava, che non stava mai fermo. E per lui, insomma, realizzare questo duetto è stato sicuramente come chiudere un cerchio. C'è questo abbraccio con la mamma che è particolarmente sentito, un momento commovente. Due genitori sicuramente molto orgogliosi, quelli di Alfa, ma anche un pochettino noi, posso dire, da fan sicuramente, vedere un ragazzo realizzare il suo sogno, beh, insomma, è tanta roba, ci piace sempre di più.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

18 minuti dopo le 18 ci sono le Antrix con Golden in questo mercoledì 27 di maggio. Che cosa si guarda in televisione la sera? Non lo so perché guardo pochissimo la televisione. C'è chi dice che sia un male, c'è chi dice che sia un bene, c'è chi ha l'alternativa e quel qualcuno sono io. Ci sono storie che sembrano leggere, che sembrano estive, che sembrano un po', come dire, romagnole, e adesso vi spiego il perché. E poi insomma ti arrivano addosso un po' più del previsto. Dal 7 maggio su YouTube, completamente gratuito, e ci tengo a sottolinearlo perché insomma è una cosa che non fa mai male, è un'alternativa alla televisione molto valida, si chiama Intanto Parti. Che cos'è? È una nuova fiction con Paolo Cevoli e Vittorio Pettinato. Ve ne parlo perché è un'alternativa carina, simpatica, che ha anche un risvolto, come dire, un po' più impegnato. È una commedia, è una commedia.

come dire, di rimettersi in gioco. Dentro ci sono sicuramente la Riviera Romagnola, c'è il ciclismo, c'è la fatica, ci sono le cadute, ma c'è anche la voglia di rialzarsi. E poi c'è tutta una filosofia che dice non aspettare che sia tutto perfetto, te intanto parti, ed è proprio questo il concetto che vuole esprimere appunto Paolo Cevoli. Lui lo dice, l'ha detto in alcune interviste, dice mettiti in movimento, poi le risposte arriveranno strada facendo, te intanto parti a pedalare, poi vedrai che da qualche parte arrivi. Nella fiction compaiono anche i grandi nomi, due grandi nomi del ciclismo italiano, che sono Ercole Baldini e Marco Pantani. Si parla di forza, si parla di fatica, si parla di ripartenza, insomma è una serie che fa sorridere, parla anche di coraggio, di incontri fra generazioni, rieccole gli importanti incontri fra generazioni, ovviamente anche delle seconde possibilità. È una di quelle, di quelle serie che si guarda in una sera, sono 5 episodi da 10.

è la sua canzone estiva. Potrebbe essere una canzone estiva, assolutamente sì, ormai l'estate è imminente e allora ci stiamo veramente preparando, ci stiamo acclimatando, ci stiamo sciogliendo, dite la verità, assolutamente sì. Le temperature sono roventi e se avete posto in frigo io insomma mi ci chiudo volentieri.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luque, Sabat Mattina, dal Nobel Dis.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

0: embassy.
1: Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì fa un pochettino da contrappeso per il discorso che avevamo iniziato ieri quando parlavamo di tradimenti. 33 minuti dopo le 18, bentornati alle varie ed eventuali del giorno. La voce che state ascoltando è sempre quella di Erika Artioli. Sì, dicevo, da qualche parte bisognerà pur cominciare, insomma, se ecco, no, volevo dire, perché avete presente, no, io vi sto per dire una cosa che a me ha sconvolto tantissimo, quindi vi prego, prendetela per vera perché è assolutamente vera. Io quando ho letto questa notizia ho detto no, vabbè, il caldo, ok, ha cominciato a dare, insomma, qualche effetto ha cominciato a sortire. Avete presente

breve ci si potrà sposare da IKEA. Tutti sconvolti. Ci si potrà sposare da IKEA. Succede in Svezia solo per il momento, dove appunto IKEA, questo colosso dell'arredamento, possiamo definirlo così, ha deciso di trasformare alcuni punti vendita in vere e proprie location matrimoniali. Ho acceso il condizionatore e la mia voce comincia a fare un pochettino le bizze. Dal 27 giugno 15 coppie potranno dirsi per sempre sì a così tra le librerie Billy, per esempio, gli scaffali Kallax e tutte queste altre cose meravigliose che ci danno da montare gli amici di IKEA. Ovviamente la cerimonia sarà civile, ufficiale, ci sarà un pranzo organizzato dal brand, suppongo con le polpette dell'IKEA, perché se io mi sposo all'IKEA io voglio le polpette dell'IKEA, e poi ovviamente ci sarà anche un regalo per gli sposi, anche quello ovviamente da montare. Il tutto è in perfetto stile IKEA, è essenziale, è minimal e soprattutto è molto più economico rispetto a tutto quello che vi citavo prima, no? I pranzi da 5.000 portate. L'iniziativa coinvolgerà 5 negozi svedesi, ogni store ospiterà 3 coppie. Per sposarsi, ovviamente essendo una cerimonia civile ufficiale, servono i documenti, servono i testimoni, tutte le autorizzazioni previste dalla legge svedese, e quindi c'è anche questa alternativa. Arriverà anche in Italia? Non lo so. Per il momento noi italiani ci accontentiamo delle librerie Billy e delle polpette dell'IKEA, e poi insomma ognuno fa con il budget che ha, signori. L'importante è dire a così per sempre sì.

0: Sì, è vero, siamo arrivati un pochettino lunghi con la musica, abbiamo ascoltato anche un record, perché nel frattempo con il nostro Malaguti ci siamo persi un attimo da uno studio all'altro, ci siamo persi un attimo a farci qualche domanda esistenziale su questa cosa dei matrimoni all'IKEA. Ci siamo chiesti, per esempio, ma gli sposi che insomma approcciano il matrimonio all'IKEA, il tavolo su cui firmano i documenti glielo danno già montato o se lo devono montare loro? Cioè arrivano un'ora prima e si devono montare anche il tavolo, e poi con cosa firmano i documenti? Con le matite, quelle che usiamo per prendere le misure dei mobili? Non lo so, chiedo per un amico, non che io mi stia organizzando, per l'amor di Dio, lungi da me, sono matta ma non fino a quel punto, ma soprattutto due sposi che si sposano all'IKEA, dove vanno in viaggio di nozze?
1: E un sans bregheller lui, e il brasselat non serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
5: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
6: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
7: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: sangue.
1: A proposito di Adesso Parti, noi ci facciamo guidare un pochettino dalla musica anche per andare a cercare le notizie e i contenuti per questa puntata anche del mercoledì di Varie ed Eventuali che sta volgendo al termine. Questa è l'ultima parte, intanto bentornati. Quando si parla di Lady Gaga, per esempio, ci sono tante leggende metropolitane, tanti falsi miti, tante fake news si chiamerebbero adesso, che vengono cucite addosso. Più il personaggio è famoso, più queste cose sono estremizzate. Però a proposito di runway, quindi mondo della moda e quindi capi di abbigliamento e Lady Gaga, c'è una notizia che è assolutamente vera ed è di dominio pubblico. Era il 2012 quando, durante un'asta al Julien's Audit, Lady Gaga ha acquistato decine di abiti e tantissimi oggetti appartenuti a Michael Jackson. Insomma, erano 55 pezzi del guardaroba appunto di Michael Jackson. C'erano giacche di scena,

assolutamente dall'usura, ha fatto costruire anche una zona come dire in ambienti climatizzati proprio ancora per preservarla al meglio, raramente li presta come dire per magari l'ultimo film appunto su Michael Jackson con Jafar Jackson, qualche volta raramente è apparsa in pubblico con qualche giacca, ma sicuramente quando si entra in possesso di oggetti di questa importanza, di questo peso, si fa di tutto per non farli finire in cattive mani, sicuramente per non farli cadere in cattive mani e per tenerli a futura memoria. Abbiamo parlato di Michael Jackson

più venduto al mondo. Era il 1987 e dopo che hai ascoltato un disco così rimane ben poco da dire. Potremmo fare una classifica degli album più venduti al mondo? Non è oggi il giorno, perché siamo arrivati al termine di questa puntata di Varie ed Eventuali. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 18 alle 19 qui su Radio San Luchino. Da Erika Artioli è tutto, grazie per l'attenzione, una buona serata e fate i bravi. Ciao!

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: La salute è importante, per questo la

0: con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
3: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
4: Un'esplosione ha dilaniato una villetta Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
3: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
4: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
3: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
2: Hai o mella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla 12 Genova-Livorno, code tra Chiavari e Rapallo verso Genova, proseguendo altre file tra Recco e Nervi. E sulla 26 dei trafori si sta in fila a causa di un veicolo in panne tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Problemi per incidente sulla 8 Milano-Varese, incolonnamenti tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Incidente anche sulla 4 Milano-Venezia, code verso Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Mentre per un veicolo in panne si sta in fila tra Monza e Cavenago in direzione di Venezia. E sulla Milano-Lecco per un veicolo in panne è chiusa una corsia all'altezza di Pescate in direzione di Milano. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Sulla tangenziale est di Milano l'incidente a provocare code tra Gobba e Linate in direzione di Bologna. E in Toscana trafficata la carreggiata nord dell'Autosole. Ci sono incolonnamenti tra Impruneta e la variante di Valico in direzione quindi di Bologna. Un'informazione per coloro che devono viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione quindi del Brennero. Divieto di circolazione attenzione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero, sia sulla 22 sia sulla statale 12 della Betone e del Brennero, sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza tutto il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o a Chiusa a Val Gardena in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa il valico autostradale del Tarvisio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luque, Sabet Mateina, dal Novel Dis.
6: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla 12 Genova-Livorno, code tra Chiavari e Rapallo verso Genova, proseguendo altre file tra Recco e Nervi. E sulla 26 dei trafori si sta in fila a causa di un veicolo in panne tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Problemi per incidente sulla 8 Milano-Varese in colonnamenti tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Incidente anche sulla 4 Milano-Venezia, code verso Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Mentre per un veicolo in panne si sta in fila tra Monza e Cavenago in direzione di Venezia. E sulla Milano-Lecco per un veicolo in panne è chiusa una corsia all'altezza di Pescate in direzione di Milano. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Sulla tangenziale est di Milano un incidente a provocare code tra Gobba e Linate in direzione di Bologna. E in Toscana trafficata la carreggiata nord dell'Autosole. Ci sono incolonnamenti tra Impruneta e la variante di Valico in direzione quindi di Bologna. Un'informazione per coloro che devono viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione quindi del Brennero. Divieto di circolazione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero, sia sulla 22 sia sulla statale 12 della Betone del Brennero, sarà interdetto a tutti i veicoli. Di conseguenza tutto il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o a Chiusa a Val Gardena in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa il valico autostradale del Tarvisio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala.

0: Ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È alla Vino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: San Luchino Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
1: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Un'esplosione ha dilaniato una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
1: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
2: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
1: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: fretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19, in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura, in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
5: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
6: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale.

stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo o finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo o non siamo assieme.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Buonasera, sei su Radio San Luchino.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Radio San Luchino.
1: Mi sono incontrato a 5 anni cadendo e ho scoperto.

ombra vicina, serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare, ti porto al sole.

0: il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno, tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità, et capeu carot.
0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
6: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti. Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: adesso.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
4: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. Telefono 338 1231 844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot!

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio.

0: Franchino. Buon ascolto.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito,

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Nightline.
4: Le canzoni per una buona notte.
3: Con Radio San Luchino.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Buonanotte, sei su Radio San Luchino.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

0: Radio San Lucchino.
1: Accende la tua notte.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
4: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89, oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.